0: The Night Life.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Open your mind. Open your mind.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Cosa c'è? Perdo tempo se non lascio che

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti della Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Won't you stay inside?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io ero paziente, ero concentrato sui dettagli, salvavo la mia vita come cane di paglia, la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi martedì 21 luglio 2026. Il santo del giorno è San Lorenzo da Brindisi, frate cappuccino del Cinquecento, dottore della Chiesa e straordinario poliglotta. Oggi nella storia, 1960. Lo Sri Lanka elegge Sirimavo Bandaranaike come primo ministro, la prima donna nella storia a guidare un governo nazionale. Un primato straordinario, per un'epoca in cui le donne erano ancora escluse dalla politica in gran parte del mondo. Un passo che aprì la strada a generazioni di donne leader. Nati oggi, 1899, nasce Ernest Hemingway, uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura americana e mondiale. Con romanzi come Il vecchio e il mare, ha inventato uno stile asciutto e diretto che ha rivoluzionato la narrativa del Novecento. Premio Nobel per la letteratura nel 1954. 1951. Nasce Robin Williams, uno degli attori e comici più straordinari della storia del cinema. Con film come L'attimo fuggente e Good Morning Vietnam, ha dimostrato un talento che raramente si trova in un solo uomo. Se ne andò troppo presto, nel 2014, lasciando un vuoto enorme nel cuore di chiunque lo abbia amato. Curiosità del giorno. Lo sai qual è l'isola più pericolosa del mondo? Si chiama North Sentinel Island, nel Golfo del Bengala, e ospita uno dei popoli più isolati del pianeta. Chiunque tenti di avvicinarsi viene accolto con frecce ed armi. Il governo indiano ha vietato qualsiasi contatto con l'isola per proteggere sia i visitatori che la tribù, priva di immunità contro le malattie moderne. Si stima che vivano sull'isola tra i 50 e i 500 individui, ma nessuno lo sa con certezza. L'ultimo popolo della Terra che ha scelto di restare fuori dalla storia. Pillola di buon umore. Quando la marea si ritira, lascia spazio a nuove scoperte. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
0: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
4: e Marco Mari.
0: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanka, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembra.

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti, oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto Daolio. Negli anni Ottanta nascono nuovi talenti, una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco...
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, dove lui, anzi a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica, una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Memories
1: of my desire. Va ora in onda Let the Music Play. L'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
2: Si parte amici, ciao a tutti, sono Marco Mari e siamo pronti per un altro viaggio nella musica dance del passato, la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, tanto bel ritmo, tanto buon ritmo degli anni 70, 80 e 90. Per noi che c'eravamo è un ritorno agli anni della nostra giovinezza e per chi invece non c'era e vuole capire cosa si ballava 30, 40, 50 anni fa, questo è il programma giusto. Facciamo un po' la storia della dance. Partiamo dal 1983. Sì, dai. Lui era uscito qualche mese prima, nella primavera di quell'anno, con To Meet Me, nell'autunno, rieccolo con A Taste of Love. Stiamo parlando di Dan Harrow. Produzione milanesissima questa della coppia inossidabile di produttori discografici dance di quel periodo, Turati and Chieregato. L'etichetta, la Hall Records.

E questo era Dan Harrow in apertura del nostro appuntamento di Let the Music Play, amici, con A Taste of Love. Ne fece seguito Mad Desire, poi Bad Boy e tanti altri successi che il buon Dan, Future Brain ad esempio, ha realizzato tra il 1983 e il 1988-89. Poi si è fermato per un po' di anni e dopodiché è tornato nel 2021, se non vado errato. Va bene amici, l'appuntamento con Let the Music Play è partito, allora vediamo di continuarlo, no? Rimaniamo con le battute piuttosto alte, piuttosto elevate, che per il decennio degli anni 80 comunque erano queste, difficilmente erano un pochino più veloci. Al limite ci può stare i Dead or Alive con You Spin Me Around Like a Record. Ma adesso non parliamo di quello, siamo nel 1989. Una grande voce, un grande personaggio americano. Sì, va bene, lo sappiamo che ha radici americane, ma lei è italiana, ma lei è americanissima. Stiamo parlando di Liza Minnelli. Questo è stato un ottimo successo. Uscito tra l'altro in pieno periodo house, il che non era facile.

Lorenzo Minnelli nel 1989, come vi dicevo qualche minuto fa, era uscita con questa Losing My Mind, produzione by i Pet Shop Boys, che poi bissarono questo successo nel 1990 con un altro pezzo scritto per lei, Don't Drop Bombs, ma non siamo qui per parlare di questo. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino all'interno di Let The Music Play. Questa prima parte ce la giocheremo tutta con la dance commerciale degli anni 80. All'inizio della seconda parte ci sarà un tuffo nel decennio degli anni 70 con la disco degli anni 70. Poi ritorneremo ad un brano di commerciale anni 80 per completare il tutto con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Gli ultimi 17 minuti di Let The Music Play saranno invece ad appannaggio della dance degli anni 90. Ed ora è scritto sotto Marco Mari, vi regala un grande singolo del 1985. Beh, Self Control di Raf non ha certo bisogno di presentazioni.

Questa, ragazzi, era la mitica Self Control di Raf, 1985, questa è la versione 45 giri, nella extended, nella seconda parte, dopo la zona mix per far uscire il pezzo, c'è un tratto della canzone molto interessante che però in pochi conoscono, perché generalmente il disco nella versione 45 non la comprende perché è più breve, e nella versione lunga veniva mixato molto prima, quindi... Però è una parte rappata che a me è sempre piaciuta parecchio. Se avete la extended o se volete cercarvela su YouTube, ve la potete ascoltare tranquillamente. Intanto noi stiamo correndo verso la conclusione di questa prima parte. Torniamo oltre manica. Prima eravamo oltre l'oceano, è vero, con Liza Minnelli, anche se prodotta dagli inglesissimi Pet Shop Boys. In questo caso siamo con Mel & Kim. La produzione non è dei Pet Shop Boys, ma è dei tre moschettieri londinesi Stokeaken e Waterman. Nel 1987 le due sorelline Mel & Kim uscivano con questa Respectable, anch'esse reduce come The Narrow dal loro primo successo nell'86 intitolato Showing Out. E chi c'era sa qual è stato Showing Out come brano, come successo. Bene, io adesso mi taccio perché altrimenti me la gioco tutta e voi non ve l'ascoltate.

0: ragazzi, lo sapevo che eravamo lunghi. La dobbiamo tagliare, Respectable di Malenchim. Andiamo in pausa.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Eccoci entrati amici nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80 e degli anni 90, che però nei prossimi 4 minuti e mezzo diventerà la musica dance degli anni 70, o meglio la disco degli anni 70. Già ragazzi, quando veniva realizzata ancora con strumenti musicali veri, non sintetizzati, non campionati, quindi la batteria aveva il suo batterista, la chitarra o il basso aveva il bassista o il chitarrista, il pianoforte il pianista, i violini naturalmente perdonatemi, i suonatori di violino, ovvero i violinisti, e via discorrendo. Insomma, era grande musica.

questo non voglio dire che era la migliore in assoluto, però ragazzi, c'erano ancora gli strumentisti veri, non c'era un sintetizzatore, non c'era un campionatore o un computer che pilotasse tutto. Detto questo, io ho già rubato anche troppo tempo alla musica, andiamo con questo singolo che ci riporta ad un grande periodo della musica di discoteca. Siamo insieme a questa meravigliosa canzone di CJ & Company. Che dico CJ & Company? Questa è Team From Shaft. Chissà poi perché mi è venuto in mente CJ & Company. Ma è veramente misterioso. Sono le amnesie che ti colpiscono quando magari sei in trans agonistica. E io sono in trans musicale. Che bello che era sto

È vero, poco fa li ho nominati tutti gli strumenti, percussioni, strumenti ad arco, come ad esempio i violini, oppure a corde come la chitarra, a tasti come il pianoforte. Non ho nominato i fiati, c'erano anche le trombe con i trombettieri e i sax con i sassofonisti. Vabbè. Succede quando si improvvisa. Abbiamo ascoltato Isaac Hayes con Theme from Shaft, ma adesso noi dobbiamo proseguire il nostro cammino. Salutiamo la musica disco degli anni 70 e ritorniamo per qualche minuto con la commerciale anni 80 insieme a Hot and Cold. Questo è Don't Talk About It, prima di tuffarci nella parentesi della house, ma adesso appunto Hot and Cold.

un marchio, quello di Hot and Cold, produzione italianissima, che negli anni 80 ci ha regalato davvero tanti brani dance. Questo è stato solamente l'ultimo, ovvero Don't Talk About It. Qui siamo nel 1988, amici. Canzone che ha avuto il suo buon successo e che ci ha introdotto in quello che è l'appuntamento con la house music, genere musicale che ha letteralmente stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. Esatto, siamo arrivati all'appuntamento con i due pezzi house. È stato un pochino complicato, anzi decisamente complicato, introdurli all'epoca in pista, perché soprattutto alle ragazze non piacevano, però poi a forza di suonarli, insomma, o con le buone o con le cattive, nelle orecchie sono entrati. Questo è uno dei brani più duri, Ecstasy, Amnesia.

incalzante, martellante ritmo di questa canzone 101, questa era Rock to the Beat, ma con il rock non c'entrava proprio niente. Questo è stato il primo dei due singoli della house music di quest'oggi, non ci resta che andare con il secondo, eccolo qua, di tutt'altro genere, Free Man's Island, Funky for the UK.

0: con Funky for the UK di Freeman Island, l'isola dei tre uomini. Si chiude la parentesi house, amici. Ora andiamo in pausa e poi tra poco riprendiamo con la disco, o meglio la dance degli anni 90.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: I know you wanna say.
3: Molto bene amici, ecco centrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, i 60 minuti scarsi, 51, 52, 53, quelli che sono, che però non sono più nemmeno quelli perché ce ne sono rimasti 17 da vivere insieme per quanto concerne la musica dance del passato ed in particolare la musica dance degli anni 90. Sì, sì, signori, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro programma che prende in esame gli ultimi 10 anni del Novecento, quindi ritmi che si avvicinano un tantino a quelli che abbiamo oggi, almeno per quanto concerne le battute per minuto, la velocità delle battute per minuto. A dire la verità, questo però, pur essendo un singolo uscito nel 1991, non si avvicina molto alla dance che si ballava gli anni successivi, quindi non so, ad esempio in particolare dal 94-95 in poi. Produzione italianissima, sebbene loro siano stati o comunque fossero due DJs americani, stiamo parlando di TJ Sanders and Master Fritz. Lo pseudonimo utilizzato in questo caso è praticamente una sigla, TFM.

You know what I'm saying?

un brano questo di TJ Sanders e Master Fritz, pseudonimo TFM, che comunque subiva ancora, pur essendo uscito nel 1991, delle influenze di fine anni 80, 89 in particolare 90. Tra l'altro in questa canzone c'è la parte cantata che è affidata ad un artista che ha regalato la sua voce a molti progetti degli anni 90. Stiamo parlando di Danny Losito. Aveva preso parte anche alla realizzazione di Found Love di Danny. Bene ragazzi, noi proseguiamo il nostro cammino ora con un altro singolo di inizi anni 90. In questo caso siamo insieme a Money in Love, It's Shave.

Money Love con questo brano It's a Shave, brano come dicevo tra l'altro costruito su un singolo degli anni 70, is a Greatest Dancer degli Chic. Vabbè, comunque noi stiamo proseguendo il nostro cammino, siamo prossimi alla conclusione, abbiamo spazio ancora per un paio di canzoni. No, questo non è un lupo ululante, questa è la meravigliosa voce di Innocence. La ritroviamo quest'oggi con questo singolo proprio del 1990. Quest'oggi stiamo facendo suonare i brani dei primi anni, dei primi 3-4 anni dell'ultimo decennio del Novecento. Questa è Let's Push It. Chissà, lei ha fatto 4-5 canzoni, anzi forse anche di meno, 3. Poi è letteralmente scomparsa nel nulla, il che mi dispiace perché oltre ad essere, perdonatemi, sono un maschio, una bella figliola, aveva una voce, ragazzi, melodiosissima. Ce la godiamo con questi brani qui. Questa è Let's Push It. Lei si chiama Innocence. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia di Let's the Music Play. Sentite che classe, questo brano.

0: Radio Monte Mario, musica di gran classe. Sì ragazzi, quest'oggi abbiamo chiuso davvero con un pezzo molto sciccoso, quello di Innocence, Let's Push It. Ok amici, abbiamo terminato anche quest'oggi il tempo a disposizione di Let The Music Play, il tempo a disposizione di Marco Mari. Io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e se vi siete divertiti con la musica dance del passato, mi trovate al mio posto al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Stavolta ci immergiamo nell'universo delle calde sonorità soul e dei travolgenti ritmi funk e urban, che sono capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane poi nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e sofisticata dolcezza, come spesso mi piace dire, firmata da una delle band australiane più amate dagli appassionati del genere, Dojo Cats, che ci cantano di una protezione emotiva che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto sempre presente mentre tutto attorno corre e le barriere difensive crollano. Un brano che parla di vulnerabilità, ma anche di non lasciarsi andare mai e di superare le paure del passato, di quello che può essere andato storto prima, perché bisogna sempre riaprire il cuore e guardare avanti. Invito anche ad ascoltare un po' il controllo vocale. Alexandra Imrich inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, fumoso e profondamente jazz, per poi aprirsi in un inciso solare supportato da una sezione di fiati sontuosa addirittura, ma mai forzata. Ecco, in questa interpretazione c'è tutta la straordinaria tecnica della band, che però è al servizio dell'emozione, per farci arrivare questa emozione. La sezione ritmica non serve a stupire, ma ad avvolgerci come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, basta parlare, lasciamoci cullare da questa splendida e calda promessa. Ecco per noi Falling in Love Again, nella voce cristallina e graffiante dei Dojo Cats.

rieccoci, tornati insieme amici di Musical Chatter. Con questi bellissimi ottoni e questa delicatezza dei fiati, appunto, un brano che non finisce, svanisce nell'aria come un suono d'altri tempi, come un profumo d'altri tempi. Ed eccoci pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Al solito noi cambiamo marcia, accendiamo i motori, ci aspetta il re indiscusso del pop e del funk mondiale, Bruno Mars, con la sua travolgente ed esplosiva Cha Cha Cha. Qui non si parla di abbandonarsi dolcemente ai sentimenti, ma anzi si parla di una aperta e irresistibile riscossa sul dance floor. Mars prende i ritmi della tradizione latina, li contamina con il rhythm and blues contemporaneo e trasforma il pezzo in un manifesto di pura energia e di emancipazione corporea, fisica, unendo il suo iconico carisma a una impeccabile tecnica vocale, espressiva e teatrale che non ha eguali. L'ispirazione di questo brano pare che sia nata proprio come fiore all'occhiello per il suo album da solista intitolato The Romantic, e Cha Cha Cha è una tappa fondamentale di questo percorso perché parla del momento in cui la musica travolge ogni esitazione e si decide di ballare tutta la notte senza abbandonarsi, senza cedere, ecco, più che altro di fronte ai problemi quotidiani e ai pensieri. C'è tempo per pensarci, nel frattempo per il momento si balla. Ci sono poi delle curiosità specifiche. Intanto Bruno Mars ha voluto proprio dare a questo pezzo un taglio monumentale e ha collaborato per questo a fianco col leggendario produttore D-Mile. Ed era uscito subito con enorme successo, ha conquistato subito il plauso della critica internazionale, come spesso siamo abituati quando c'è di mezzo Bruno Mars. Esperti di testate prestigiose come la Billboard lo hanno persino incoronato come l'episodio migliore dell'intero album, elogiando che cosa? In particolare gli archi inquieti che si sentono all'inizio, e una clamorosa virata verso l'estasi di pura disco music nell'ultimo minuto di traccia. Insomma, queste sono indicazioni che riporto. Un dettaglio fantastico un po' per i fan e per gli ascoltatori, che il testo è un mix di lusso, ironia e seduzione urbana. Bruno dice di indossare le sue esclusive scarpe Lemon Pepper Steppers, ora quanto siano lussuose non lo so, ma affrontando la pista con un'attitudine sfacciata, e invita la sua partner a lasciarsi andare al ritmo. E non va oltre. Nelle interviste l'artista racconta spesso che registrare questo brano è stata una catarsi totale, un modo per dimostrare come si può continuare a brillare e a dominare sopravvivendo anche ai cambi di tendenza, e ha voluto vincere un po' la sfida anche con se stesso e col suo passato artistico storico. Per chi canta o per chi ha un po' di orecchio rispetto alle voci, può essere interessante analizzare come usa lui i passaggi di registro, i cambiamenti nella voce quando si passa dal basso all'alto e viceversa. Bruno Mars non imita i vecchi maestri del funk, li sfida sul terreno dell'agilità e della potenza interpretativa, e si muove fra falsetti millimetrici e cori trascinanti che toccano vette altissime senza mai perdere il controllo del suono. E se prima siamo stati cullati con la cura e l'intimità del soul classico, qui ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare fino alle prime luci del mattino. Concludiamo la puntata tutta dedicata a straordinari esploratori del ritmo e del sentimento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Chiacchiere di Musica. Ora siamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo con Bruno Mars.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
3: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Rogero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
5: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici «questa cosa suona bene»? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
8: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05
1: su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
8: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
7: State ascoltando Radio Studio Potenza.
9: Questo è Remix Land. In console

0: Bentrovati a tutti, cari amici, questo è il Regno Redimmo. Benvenuti quindi in questo contenitore, benvenuti in Remixland. E questa settimana voglio farvi fare un grosso salto nel tempo. Useremo un qualcosa che solamente con la musica o con i video, con i film si riesce a fare, la time machine. Sarebbe bello poterne averne una proprio fisica, viaggiare nel tempo, magari per sistemare alcune cose, risolvere alcuni errori o non fare determinate cose, però purtroppo è impossibile, ma con la musica sì. Allora, con questa nostra time machine quest'oggi ci catapulteremo automaticamente negli anni 70, o meglio nella disco degli anni 70, gli anni di Studio 54 di New York, il club più iconico e trasgressivo della storia della notte, ma più che di tutti ha saputo lanciare la disco music con i suoi maggiori interpreti, perché vedete, i migliori sono passati di lì, nel mitico locale della 54esima strada di Manhattan. Bee Gees, Donna Summer, Chic, Village People, Gloria Gaynor e tantissimi altri, in pratica tutti coloro che ancora oggi vengono ricordati e ascoltati come parte della storia della disco. E a modo nostro vogliamo ritornare in quel meraviglioso periodo con quella musica che ancora oggi resta indimenticabile, e lo faremo naturalmente ascoltando quei brani, naturalmente in versione remix, perché questo è 54 Remix. Bando alle chiacchiere, lasciamo parlare i re e le regine degli anni 70 che in qualche modo restano legate a quel locale, iniziando però da chi in quel locale non c'è mai stato.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Ma che senso ha allora parlare di Studio 54, delle band che l'hanno frequentato, dei cantanti che l'hanno frequentato, partendo da chi non c'è mai stato? Questo gruppo resta comunque nella storia della disco, anche se non si è mai esibito in quel locale, però nel 79, nel mitico Studio 54, fu organizzato un party promozionale ufficiale per festeggiare il successo del gruppo, che ha reso iconica l'associazione tra la band e la disco music. Era 1975, gli Abba suonavano Waterloo, eccolo nella versione remix di DJ Tony.

Erano fantastici, erano forti i quattro svedesi. Questo era Waterloo nella versione di DJ Tony, un remix ben fatto che non ha voluto così stravolgere il brano originale. Diciamo all'inizio che gli ABBA non sono mai esibiti nello studio 54, ma c'è stato anche un altro gruppo che non si è mai esibito in quel locale, però durante la storia di questo locale hanno fatto un vero e proprio concerto. Tuttavia però un celebre trio, e sono i Bee Gees, era un assiduo frequentatore del locale e le loro hit hanno segnato indelebilmente la storia del club e naturalmente l'era della disco music. Ascoltiamo da 1977 la mitica Stayin' Alive dall'album La Corona Sonora di Saturday Night Fever nella versione di Della Bella Remix.

artista che ha lasciato letteralmente il segno nella storia sia della disco che quella del studio 54 fu Gloria Gaynor, che ha dominato la pista con i suoi inni leggendari. I suoi successi venivano regolarmente mixati dai DJ resident del locale, trasformando quindi le sue hit in colonne sonore indimenticabili delle note newyorkesi. Prendiamo quell'atmosfera. Immaginate di essere in quel locale. Alzate il volume a palla, c'è Gloria Gaynor, Highway Survivor, nella versione remix di Matteo Vitale.

la mitica Gloria Gaynor con un suo Wild Survivor. Ecco, una curiosità, no? Questo è forse il suo capolavoro assoluto. Ma è stato inizialmente pubblicato, pensate, nel 1978 come Side B, come lato B di un altro 45 giri, e divenne successo proprio planetario, proprio grazie allo studio 54, come dicevo prima, quando i DJ iniziarono a suonarlo instancabilmente sera dopo sera nei loro set. Ma se Gloria Gaynor era una presenza costante in quel di Manhattan, lo stesso può dirsi di quella che personalmente, ma anche i critici l'hanno chiamata così, può essere definita la regina incontrastata della disco, che tra l'altro è arrivata anche al successo grazie a un noto produttore DJ italiano, Giorgio Moroder, che ha prodotto per lei tantissimi brani di successo, tra cui nel 1977 questo I Feel Love. Avete già capito, si tratta di Donna Summer che vogliamo ricordare in questa versione remixata dal

Donna Summer, la regina incontrastata della disco, purtroppo scomparsa nel 2012, ma quanti bellissimi brani ci ha lasciato, che ancora oggi fanno parte di quella che è la sua eredità musicale, perché oltre a Feel Love, come non ricordare ad esempio Hot Stuff, Bad Girl, Love to Love Your Baby e tantissimi altri. Sicuramente fanno parte della leggenda di quella musica e, vedete, lo dico anche con un pizzico di rammarico, che purtroppo non tornerà mai più. Ora c'è un gruppo fondato nel 1977 dai francesi Jacques Morali e Henri Belolo. E penso che fin dalle prime note l'avete riconosciuto. Ora sono un gruppo un po' particolare che si presentava Henri Belolo. Ora sono un gruppo un po' particolare che si presentava Ribelolo.

0: 2910 Delta Computer Service.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando?
1: Da cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Perché sono così? Perché sono posito così? Ma che ne so. Ma oserei dire anche chi se ne frega. Perché... Un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, perché me ne frega. Allora un ringraziamento per chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellet, sempre presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose, stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. Oh no, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre.
0: Ma dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. No, io lo sento vicino, lo sento. Ehi, molto.
0: No,
1: molto.
0: Qua è vicino. Guarda,
2: si sente vicino, non dire.
1: Se non è accanto a me, no. È vicino.
0: Allora, ora si sente un pochino più. Prima no. Prima si sentiva veramente una schifezza vicidia, così almeno lo
1: salva tutti.
0: Sì, Patrizia,
1: Gianni. Dall'altra parte, no, del mondo.
2: Da perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi, capito? Che mi vedi, eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora andava bene prima.
2: Ok, ok. Adesso?
0: E sei sempre bassi stesso. Adesso? Guarda.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di
2: con
0: prima.
2: Questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora... No, magari...
1: Guarda, fare schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no. Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Mi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, certo, mi dai su...
2: Max Bellet come tecnica è una frana, ragazzi.
0: No, ma infatti sta... No, ma infatti sta... Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora. Li alziamo un pochino. Quanto li alziamo? Parlate, su, parlate. Parlate. Parla, parlate.
1: Parliamo,
2: adesso?
1: Sì.
2: Adesso?
1: Ok.
0: Parlate ancora?
2: Si è messi bene, dai.
1: Sì,
2: certo.
1: Allora, no. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo. Ma no. L'altra parte del mondo... Sì. Oh.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno dei... Siete, ma non è... In sei erano... Due eravate voi?
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche agli ascoltatori, quando ci sarà il rientro, sì, che avverrà dentro stanotte, diciamo,
0: sì,
2: stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 stronzi ciascuno, no, perché si è rotta la toilette.
0: No.
2: Dove la fanno? In una busta, minimo una volta al giorno li
0: vuole andare al bagno. Metteranno loro sicuramente. No. Si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente.
2: Ti dicevo a Patrizia, minimo 12 stronzi a testa li faranno.
0: Sì, ma anche di più.
2: Dimissione.
0: Ecco. La musica
1: dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto là, soprattutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: Three Pound Jump, cioè quelli insomma.
1: Tutta quella gente lì, veramente ragazzi, no, ti stiamo ascoltando, anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Blaia, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da Patti, cioè in generale.
2: Sì, certo. C'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
1: Sì.
2: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
1: Sì, la Sassa.
2: Perché sì, veramente ha lavorato bene, ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
1: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
2: No, io quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp, che ne dici? Così.
1: Sì, facciamolo. Yes, please. Facciamolo.
2: Allora,
1: sì.
2: Alle nostre amate signore che ci ascoltano, è che vero? Poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141, questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
1: e questa è la musica, la mail dopo

0: Missing You. Ah, Missing You, che bello. Fate belle cose. Fate belle cose che noi abbiamo la possibilità di devolvervi, perché questa è una.
1: ma non è una. Devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa.
0: Giusto, Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia. È sparito di nuovo, io non so più. No, vabbè.
2: Lo sta andando a prendere, a fare il caffè.
0: A prendere, ma sì, ma no, quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, che fai? Caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io. Perché,
2: ecco, perché tu hai svelato l'arcano. Io ho detto a fare un caffè e tu per forza devi andare a fare la caffè.
3: È chiaro, con i dolci siciliani poi sì, le botte di diarrea sono atroci, e lui vero, scappa. Vedete che poi scappa.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto e Biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate? Max, guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi. No,
3: lui ha chiesto, avete messo i Guttalax? Che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto. Ma bella, che ci dice che mettiamo i Guttalax? Sarà vero?
0: Allora, per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, perfetto.
2: Ma no, per mandarci a fanculo,
0: no,
2: scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: Lo so, era aperto, vi ho sentito! Facce da pirla entrambi, guarda, che devo fare? Ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola, ragazza?
1: Sì,
0: di...
1: Sì, certamente.
0: Ok, vai
1: ragazza,
0: se vuoi.
1: Ragazza di?
0: Di frontiera.
2: Periferia.
0: di periferia?
1: Di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio, mi dispiace.
2: E cosa è successo? Quando è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake. Tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in internet.
1: Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan?
0: Che
1: Jonathan
0: minchia,
1: è l'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla terra, 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morta, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeto e sta bene, se la spassa.
0: Ah, finalmente, sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna.
1: Portano fortuna e poi 194 anni.
0: Ma sono buone anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento, in determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime. Comunque quelle le bagnano, che te devo dire?
1: So che ci sono pure le cozze di allevamento.
0: Le cozze di tartaruga. La pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente, non sto scherzando.
1: Sì, lo so, Ma guarda che in alcuni locali, ristoranti asiatici, c'è di tutto, trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più e di... Proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi...
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Si è sentito. Ma sembrava veramente cosa del cesso. Allora, gli U2 qua Dolce Alice Live, e poi un altro brano, e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 82 72688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Eric Chopin per i ragazzi. Sei pronta, Alessandra? Cioè, sei pronta? Cioè, stai bene, innanzitutto. E questo è molto importante, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me, puoi andare.

0: Insomma, ciao Nia.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: è un grande piacere esserci.
0: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
1: Allora, io faccio una piccola premessa.

0: un bel cammino e mi piace perché prima di tutto mi ha aiutato a spronare personalmente. Quindi mi sono aperta, mi sono conosciuta, sì. E ho superato un po' di cose mie personali. E stare nel mondo del cinema, del teatro è un modo anche per portare delle emozioni, portare delle espressioni e confrontarmi con tante altre persone.
1: Certo, tra l'altro non ho detto una cosa, che tu sei anche molto brava nel recitare poesie, e qui devo dirlo partenopee perché il mio DNA è anche partenopeo.
0: Sì,
1: cosa è
0: sì.
1: successo?
0: Mi sono ritrovata a recitare delle poesie sì. quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi
1: okay, io
0: è partito da lì tutto. Sì? Seguire attori, seguire personaggi della campagna, sì. Sono partita a ritrovarmici, e quindi ho voluto appunto, tornando al discorso di prima, mettermi in gioco perché sì, ho visto il sentimento
1: certo.
0: nella recitazione, e quindi mi sono sentita partecipe
1: ecco.
0: di questo sentimento bellissimo.
1: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando sali su un palcoscenico o sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
0: Ah, beh, lì si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie, non problematiche, no, però i miei pensieri.
1: I pensieri, esatto.
0: Faccio fatica, io li porto con me perché mi aiutano ad impersonarmi e a fare comunque il mio personaggio che viene scelto, che cioè qualsiasi sia, il
1: sì.
0: sorriso, i pensieri brutti servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è vero, servono
0: perché,
1: anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Mm-hmm. Ecco, ad esempio.
0: Mi è servito quello,
1: certo.
0: servito quello, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel
1: sì.
0: passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse,
0: sì, sì,
1: no?
0: Esatto, troppo.
1: E che ci mette molto poco il cuore, cosa che invece ci metti tu. E tra l'altro so che c'è una tua frase, insomma, se non mi è stato riportato male, il cuore si dà a chi lo sa tenere.
0: Esatto, sì. È stato un mio pensiero, un'espressione, di la verità.

0: che ho portato avanti per anni, perché me l'aveva detta mio padre. E quindi io sono molto legata, molto collegata al mio passato con mio papà, perché mi ha trasmesso lui tanto amore, tanta passione per molte cose. E quindi la mia, appunto, tornando alla rimessa in gioco, è stata anche da quando è arrivata la sua scomparsa. Quindi io ho detto, voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi è partito così, sono partita. E quindi, allora, però questa espressione, ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia, che magari, insomma, canzoni a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia-Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: Io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti, e poi al ritorno si ascoltava questa canzone. Ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi
1: allora
0: è un bel ricordo.
1: Infatti questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
0: Sì, anche il modo come la cantava mi faceva molto ridere, quindi è rimasta nel mio cuore quella.
1: E allora ce l'ascoltiamo insieme, ma Nia ovviamente, Nia Limbi, rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' al tuo papà, Caruso, Lucio Dalla.
0: Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai,
1: a tutti,
0: che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
1: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
0: Sì.
1: Ok, andiamo, ascoltiamola.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice e avere la forza anche di rinascere. Poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata con un gruppetto di amiche, questo lo dico sempre, sì, e me lo porterò sempre per tutta la mia vita. Eravamo un gruppetto di 5 ragazzine del paese, ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
0: Sì.
1: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita. E quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
0: Certo,
1: quindi mi ha aiutato tantissimo. E da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però sì, poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita, sì, mi ha ridato di nuovo questo sprono,
0: certo,
1: questo aiuto, e quindi diciamo che poi è andata. Sono affezionata a questo modo di essere
0: e
1: artista.
0: E ormai non puoi farne a meno, immagino.
1: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
0: Certo. Oltre, sì, Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda quasi un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania... Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
1: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
0: Sì.
1: È un posto che per me è stato magico sin dalla prima volta che ci sono andata.

0: commemorare Salvo d'Acquisto.
1: Sì.
0: Quindi sono state comunque delle tematiche molto importanti. Andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
1: Ecco,
0: perché tutto è partito con la passione.
1: Ecco, la passione, guarda, hai toccato un argomento fondamentale, perché
0: sì.
1: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici, però la differenza probabilmente consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
0: esatto.
1: Tu di passione, da quello che ho capito e da quello che ho anche un po' letto su di te, ne hai da vendere, come si suol dire.
0: Sì, sì, ma la passione è molto importante, come è importante l'umiltà, come è importante l'onestà, come è importante il voler mettersi sempre in gioco.
1: Certo.
0: Con la consapevolezza che non si parte dal 100, ma si parte dall'1.
1: Bravissima, e questo spero che sia un messaggio che possa veramente arrivare anche magari a chi si affaccia ora, come giovane magari, al mondo attoriale, quindi al mondo cinematografico. Dal tuo punto di vista, che consigli appunto daresti a giovani aspiranti attori e attrici naturalmente?
0: Ma il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi.
1: Sì.
0: E di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
1: Certo.
0: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. E a me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
1: Certo,
0: tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
1: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
0: Sì, l'idea mia sì, è quella
1: sì.
0: Di aprire un'attività, di aprire
1: sì.
0: un ristorante, trovare, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia, che dai, con della musica, con
1: sì.
0: tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
1: Beh, certo, anche perché direi, c'è l'aspetto partenopeo.
0: No, scusami se ti interrompo,
1: sì.
0: perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché
1: sì.
0: quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché
1: sì.
0: lui è stato un dottore
1: sì,
0: e,
1: sì.
0: Quindi e quindi però ci teneva tantissimo
1: sì.
0: ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
1: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. Sì, in un certo senso tutto. È arte.
1: Esatto.
0: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti.
1: Certo,
0: io la vedo così.
1: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
0: Esatto.
1: E quindi, poi se non erro anche la Sicilia c'è nato prima, o no? Mi sembra. Cioè, mamma era siciliana?
0: Sì, la mia mamma è siciliana.
1: Sì, mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende, direi.
0: Infatti, ma poi quanti posti belli.
1: Certo.
0: Io sono amante della fotografia.
1: Ah.
0: Io ovunque vado scatto.
1: Sì?
0: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti, certo. È una delle altre passioni che ho.
1: Beh, veramente sei un'artista a tutto tondo, perché anche la fotografia, caspitolina, la fotografia è un po' come il teatro, è il cinema, cioè rappresenta veramente dei momenti della vita quotidiana, del nostro mondo, della nostra terra, quindi anche questa appunto anche tramite
0: è una
1: la fotografia,
0: forma di arte, esatto, è vero?
1: Sei attrice anche nella fotografia in un certo senso, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da te in questo 2026? Ci sono già dei altri progetti in corso? C'è qualcosa che vorresti fare?
0: Sì, io ci tengo anche a sottolineare l'evento. Mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna, Luna Rossa. Sì. E lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
1: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
0: Sì.
1: Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
0: No, non sempre, mm-hmm. non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
1: Sì.
0: È perché sennò si va troppo oltre e si rende anche un po' noiosa la situazione.
1: Certo.
0: Quindi sono quelle personali che tocca tenerle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì. Quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione è... Vabbè, in realtà faccio una domanda un po' retorica, perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?
0: Quella è una canzone che mi ricorda momenti particolari della mia vita, dove veramente ho dovuto farmi forza e coraggio per andare avanti. E quindi quella è la mia canzone, punto di forza, ogni volta che devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, sì, sì, l'ho avuta la possibilità.
1: Sì, ed è così, perché
0: in tante situazioni.
1: Sì, perché io ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa. E quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì. Umano, e solare, e semplice.
1: Semplice.
0: E così.
1: Ma
0: sì.
1: Questi sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio, perché tanti magari, sai cosa trovo? Che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, e invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io spoilerò. Ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo, una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa che devo andare ad affrontare, praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta certo, la situazione,
1: la giornata internazionale
0: particolare,
1: esattamente.
0: Sì, una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara,
1: sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi, sì, sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione appunto che ci sarà a Ferrara. Sì. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello,
0: sì, sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho
1: certo.
0: detto, ma è una cosa stupenda.
1: Certo.
0: Quindi non vedo l'ora di esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo
0: e
1: che manca poco.
0: Ci
1: insomma.
0: Saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno. E dai, faccio un piccolo spoiler: cioè, ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà un sentito all'orecchio Calabria, poi
1: okay.
0: ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora
0: e
1: basta.
0: Poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui social?
0: Sì, allora a seguirmi, io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e
1: sì.
0: ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo.
0: Sì.
1: E così
0: poi
1: possiamo
0: vedere i miei lavori,
1: esatto.
0: I miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma.
0: Sì.
1: Visto hai già dato qualche spoilerata l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai, come si suol dire,
0: esatto.
1: operativa. Adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario?
0: Ma
1: Miraggio?
0: Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. E, è stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone, Rosario Miraggio, Fortemente per Rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Nia Limbi, con la Y finale. Grazie Nia.
0: Grazie.
2: Anche l'amore può trasformare.

0: Questa è Dolce Alice Live.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Dolce Alice Live. Allora, ringraziamolo Sassa. Ehi, ciao. È già fuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Figlia parto, vado. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: No, perché non sapevo
2: che maltratti sempre l'Alessandra. Non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle e allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, no, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro, non so se diciamolo, ha fatto un bel lavoro.
2: Però allora, guarda che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta, diciamola. Ah, ecco, ok, allora l'ho chiuso. I nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché insomma,
1: non l'hanno visto.
0: Sì. Chiaramente, come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose, ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica. Invece di portare la moglie, che ne so, a Parigi 3-4 giorni ad Amsterdam,
1: no, ci siamo stati.
2: Ma no, mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì, sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è? È a visitare,
2: non lo voglio sapere,
0: no, te lo dico io. È a visitare il magazzino della Thomann. Te lo dico io, guarda. guarda, questo è lui. Ci muore. Sentirete, ci muore.
1: Ma dove dobbiamo andare? Che facciamo puzza di cimitero?
0: No, ma non è vero. Vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera proprio così adeguata. Allora, continuiamo. Allora, prima facciamo una cosa. Prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti vi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però semplicemente Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: in Badabang. Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: E io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci potevamo. Non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina inaina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Lo so allora, io perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture, ma, no.
0: Coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque è un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose e difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare. Quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un
2: ma
1: sistema,
2: se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio che
1: è un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni, bio. Che bio, fatti sto bio tu. Cioè, che, ragazzi, i coccodrilli mangiano
1: sì.
0: E i serpenti stritolano, cioè nel senso, hanno messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Allora, sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il Vintage Italy. Ascoltiamolo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Brianone, che sei andato a prendere. Andato a prendere un peppino. Un peppino.
1: I capri, fantastico.
0: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza! Ma come erano belle queste canzoni? Patrizia, sul serio, come erano belle queste canzoni?
2: Erano
1: di capri, un mito,
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa sempre, anche noi quanto
1: champagne,
2: quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
0: È vero.
2: Poi la melodia stessa, già soltanto ascoltare la musica senza le parole già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
0: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lì è, cioè, lui la canta, cioè, se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, cioè riesce a vedere la scena, no? Champagne per brindare, oppure se no Roberta, ascolta, mi sembra quasi che facendolo lui riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti anche.
0: Vabbè. Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califano, Fre Buongusto,
1: la creme della creme.
0: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato, Battisti.
0: E poi Bindi. Ragazzi, da su, via, dai, via. Non confondiamo.
1: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
0: Vedi, la Baroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come. Bambina, mentre mangi la merenda giù alla Tuburtina, dai su, via, dai, già via, dai, io vi voglio bene, ma voglio bene a lui.
2: Vabbè, però fra 50 anni, ragazzi, di oggi.

0: Positive Love per semplicemente Aurra. Sembrava un nome. No, una pubblicità, ricordava la pubblicità. Che ti è piaciuto Urra?
1: Urra!
0: Che ti piace Urra? Vabbè. Questi era una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da arrabbiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore. Non fare come tuo padre. Smetti, no, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: Mac at the Giant Chisel. C'ho un ritorno. Mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Si è acceso? Si è acceso? Ecco, oh, che succede? Gialdi, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? Qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania mi sentite? Fa un po' di
2: è il
0: comandante. Si sentiva un po' di frutto. Ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati ad un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo il menu era in tedesco, allora questo tipo ha incominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: Chiaramente.
2: Poi, come noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Il cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta. Diceva,
2: allò, pan per favore, pan.
1: Devi dire poi per la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: cornuto, porta il pane.
0: Sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Comunque, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice, siamo morti di fame.
0: Perché sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, mamma mia, quanto è brutto. Io
2: ma perché?
0: Non potete capire. Io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Lo vedi? Ma io dal vivo è peggio, tu c'è la telecamera che è meno, ma è veramente brutto. Proprio, senti che guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra, oppure perché si dice che le telecamere ingrassano, è magro.
0: No, è brutto, che non c'è, non si può fare nulla. L'unica cosa vera che può vedere la telecamera è che se non ti offende, sei brutto. Quando uno è brutto, non è che bau, micio, sei brutto, punto interrogativo. Allora, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, non è brutto, sei brutto? Non è un'affermazione, perché col punto esclamativo sei brutto. Ha detto sei brutto, punto interrogativo. È una domanda.
0: È un interrogativo.
2: Loris, è vero che sei brutto?
0: Sì, è brutto. Lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
1: Ma quello è finto, quel naso.
0: No, quello è vero. Infatti,
1: era la dentiera che era finta.
0: È la dentiera che è finta. Loris, ormai lo sai, noi ti cucchiamo. Vabbè, Brian, se no fa più nulla, mandalo per favore.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Nightfly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente, The Nightfly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Night

0: The Night Fly, il primo album solista di Donald Fagen del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris!
2: Mamma mia, se ne va, lui Viglia parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Baia Sound? Me va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì,
2: meraviglioso. Kung Fu Panda sì. È una cosa fantastica, cosa meravigliosa. Li ho visti tutti.
4: Anche io.
2: Brian, siamo soci della Disney, veramente. Quanti soldi gli abbiamo dato? Soltanto noi lo possiamo, anzi, solo io lo posso sapere, perché no, non è cacciato, ma no, è vero. Sto sbagliato. No, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione, Brian.
3: Un bel carnevale hai fatto.
4: No. Allora, dimmi, no, per favore, non dimmi. Voglio avere incubi io stasera.
2: Sì.
4: Quando vado a letto a dormire.
2: Sì.
4: Immaginare te.

0: vestito da Spider-Man.
1: No, la tuta di Spider-Man, no il vestito, la tuta proprio, cioè la tuta proprio fatta a tuta, normale. Ah, ecco.
0: Credevo la tuta aderente,
1: sì,
0: no?
1: Io favore, aderente, sì, come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. Quattro gelati vi ha comprato e la tuta, grazie Brian. Io però ho pagato tutto il resto del conto e va! Sei un pirla!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Novasiri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Caggiafà, no, quella era Tullio De Piscopo. Caggiafà era Tullio De Piscopo.
1: Allora, pensavo avessi mal di pancia.
0: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda, sto scattando per andare, guarda, mettiamo un brano perché veramente come al solito.
1: Squaquareo. Squaquaron.
0: Sì, lo squaron. No, si chiama lo Squarehouse, che è un'altra cosa.
1: Ah, lo Squarehouse.
0: Saltiamo Belinda Carlisle 1983.

0: Cry Tonight per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, ormai non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te, sì. Roberto, ci sei?
0: ma veramente guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla. Dobbiamo continuare. Quanto abbiamo? Brian, scusami, tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però 15 minuti, 10 minuti. Ah, ok. No, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, facciamo, brighiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto molto veloce. Allora, c'è la notizuola oppure no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo. Brian, allora,
0: blocca quel brano, metti la base. Vai, Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex e 300 per trovare un nuovo amore.
0: Ha cambiato i prezzi da quando andavo
2: ci
0: io.
2: Sono, sì, ma ci sono i coach love, il love coach, ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questo è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo, lo fai da fuori.
2: Comunque lui il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione. E lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro.
0: Sì.
2: E se non riesce a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieto Fine. E lei si chiama.
0: Vai avanti.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine H. Il suo corso si chiama Operazione al lieto fine e c'è il corso base che costa 97 euro e poi c'è il
1: pacchetto premium
2: che costa
0: c'è premium
2: 177 euro. Là ci sono un sacco di consigli su come poter conquistare.
1: Quindi, Marco, se vuoi fare così, ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso
0: faccio un corso di mignotaggine pura. Allora, che questo è, dai, mettiamola questa, che Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: Avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che quella cos'è? State facendo la brace, perché vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, non abbiamo finito di grigliare.
0: Una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato? È bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora, a parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vigilia si mangia pesce.
1: Avrei mangiato pesce, sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io sì, ogni tanto, però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca. Dai.
0: Che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squaraus. Arrivi tu con la carne e riparte lo squaraus. Sicuramente, perché...
2: Portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, è pure crauti. Allora va vero che vi cago addosso. Allora, The Bloodstone, Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. C'è i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: Pino.
1: Falta chi?
0: Falta chi? Lucchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente. Abbiamo fatto delle belle cose, non si sa. Siamo stati bravi, forse. Allora, forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. Ora si è esaltato, ha scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene. Sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti voi, grazie a te.
0: L'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Bellini. Ecco, immaginavo. È chiaramente, va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene, mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

So, pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
7: Ben ritrovati, così e cos'ha, Radio Show. Stiamo per iniziare con la nuovissima puntata odierna, la puntata numero 44 di questa stagione.
8: 44 gatti in fila per 3, con il resto di 2.
7: È tornata anche lei, la nostra
8: anche
7: super fantastica Stella, super abbronzata tra l'altro.
8: Certo, vuoi
7: super
8: mettere?
7: Abbronzata.
8: Torno dal mare, caro.
7: Torni dal mare.
8: Sì, sì.
7: Bellissimo, beata te che sei stata al mare. Allora, oggi vi strapperemo sicuramente delle emozioni, dei ricordi, perché è una puntata molto molto particolare che ci riporterà indietro nell'infanzia, ma non vogliamo spoilerare più di tanto.
8: No, nient'altro, giusto, solo giusto. Questo.
7: Allora,
8: e poi
7: lanciamo la sigla.
8: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, qui con voi ci sono Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come dicevamo prima, no? Siamo pronti per partire e farvi fare un bel viaggio nei cartoni della Disney.
1: Oh, bellissimo ragazzi, i cartoni della Disney. Abbiamo trovato un articolo molto interessante che dà un po' la classifica dei 50 personaggi più amati,
0: più
1: giusto?
0: Amati dei cartoni, bello. E non solo, abbiamo deciso di fare tutta la nostra puntata con le canzoni della Disney.
1: Ecco, quindi cioè, è così. Io ho perso veramente le parole. Oggi la playlist è per grandi e piccini.
0: È vero.
1: Come si diceva una volta, per grandi e piccini. Va bene, allora io direi che possiamo partire con la prima.
0: Vai, partiamo.
1: Vai, questa è la musica, la bella musica di Così e Cosà Radio Show.

0: E noi iniziamo così.
1: Com'è che puoi continuare a fare la magia? Io posso farne un'altra.
0: Vai.
1: Dolce sognar e lasciarsi cullar nell'incanto della notte. siamo già in clima,
0: siamo in clima perché voi non lo sapete, ma io e Teo siamo appassionati di cartoni della Disney, di canzoni dei cartoni, e continuiamo quando siamo insieme, che magari capita che dobbiamo cantare qualcosa, le canzoni dei cartoni animati, sempre.
1: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: E la cosa bella è che molte le sappiamo proprio a memoria, come i bambini piccoli.
1: È vero.
0: Per un motivo o per un altro le sappiamo tutte.
1: Io ne so un'altra bellissima, questa è un po' più malinconica. Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è felicità, ma non a Nottingham. Presa da Robin Hood, che c'era il gallo, no? Che cantava, esatto, un po' tipo Elvis, no?
0: È vero. Ma che poi ci riflettevamo l'altra volta, dicevamo, ma chissà se il gallo è stato proprio preso e pensato un po' come Elvis, perché alla fine c'ha il ciuffo, canta un po' così con la chitarra,
1: con la voce un po' così.
0: Sì, non era una chitarra, non credo, un mandolino,
1: era un mandolino,
0: una roba del genere.
1: Sì,
0: così, cioè, secondo me un po' ci hanno marcato questa cosa di Elvis.
1: Allora, veniamo a noi, amici di Così e Cosà Radio Show. Abbiamo detto questo articolo che è uscito pochi giorni fa, che svela la top 50 globale dei personaggi più amati,
0: esatto,
1: della Disney.
0: Allora, facciamo così, non partiamo. Beh, innanzitutto ricordiamo chi c'è in questa classifica.
1: Sì, vai.
0: Nei personaggi più famosi sono Simba, Belle, Elsa, ovviamente restano sempre i più popolari.
1: Ecco, diciamo, è un purpurri, quindi animali piuttosto che regine, principesse,
0: ma
1: personaggi,
0: certo,
1: cattivi.
0: Ma certo, perché fanno parte tutti dei personaggi più famosi
1: della Disney. Stitch coccoloso.
0: Sì, amore, sì, Stitch è coccolosissimo. Ma oggi ho visto l'astuccio di Stitch.
1: Bellissimo l'astuccio di
0: Stitch. Ero tentata di comprarlo. Poi mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ti prego.
1: Ma no, invece no, ci
0: invece
1: stava,
0: no.
1: Ci stava,
0: cioè,
1: ci
0: io
1: stava.
0: C'ho la fissa per Stitch.
1: Allora, dai, dicevamo che abbiamo un purpurri di personaggi che fanno parte della top 50 dei cartoni, dei personaggi preferiti. Includono eroi, principesse,
0: certo,
1: animali, insomma, e anche i villain. Ci sono anche quelli cattivi che rientrano in questa classifica. Ad esempio, qualche villain, non lo so, mi viene in mente.
0: A te cosa ti viene in mente?
1: Malefica.
0: Che poi nel film in realtà era
1: poi
0: quasi buona.
1: È buona, effettivamente.
0: Mi faceva venire una sorta di tristezza.
1: Sì, effettivamente l'hanno disegnata in questo modo. L'hanno fatta in questo modo. Però dai.
0: Invece, uno dei miei cattivi preferiti,
1: sì,
0: quella che mi faceva tantissimo ridere,
1: sì,
0: era Ursula.
1: Quella della Sirenetta, la cattiva della Sirenetta.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Perché mi ricordava Vanna Marchi.
1: Okay.

0: E siamo sempre noi, quelli di Così e Cosà Radio Show, a tenervi compagnia in quest'ora e a parlarvi delle fiabe della Disney,
1: dei personaggi
0: della Disney. Sì. Allora, tra i più votati spiccano Simb, Belle, Genio, Tigro, Timon.
1: Timone e Pumba.
2: A me piace, esatto, anche tantissimo Baloo.
0: Noi lo conosciamo dal vivo, Baloo.
1: Sì. Lo diciamo.
0: L'orso Baloo è il mio secondo genito, Alex.
1: Che salutiamo,
0: un bacio grandissimo.
1: Ma perché?
0: La canzone di Baloo,
1: del
0: cosa
1: libro
0: dice?
1: Della giungla.
0: Mi basta poche briciole, lo stretto indispensabile. E poi
1: non me la ricordo più.
0: Neanch'io. Però insomma la sostanza è che lui con pochissimo vive. Mio figlio vive solamente di quello che gli si porta. Quindi di conseguenza per il resto non fa niente. Lui è come l'orso Baloo. Ogni tanto ballicchia.
1: Vedi. Gli piace il miele magari, no?
0: No, le patatine però. Però va bene, dai.
1: Allora, diamo subito la classifica. Insomma,
0: tocca a noi.
1: Il podio. Al terzo posto del podio dei personaggi più amati, io qua mi trovo un po' in discordante, c'è Winnie the Pooh, che è forse il personaggio più melenso di tutta la storiografia.
0: Quello che mi piace meno, diciamo.
1: Anche a me.
0: A me Winnie the Pooh è uno dei cartoni animati che ho visto pochissimo.
1: È sempre troppo buono, non si arrabbia mai.
0: No, non è vero. Qua ti blocco e ti dico anche che si arrabbia e dice anche una cosa particolare quando si arrabbia.
1: Cosa dice?
0: Oh, rabbia!
1: Ah, poverino. Cioè, va bene. Gli regaleremo anche lui il nastro con i santini. Voi lo sapete, adesso ve lo devo dire.
0: Raccontiamogliela.
1: Che stella?

0: mi ha regalato uno scotch. Avete presente il nastro adesivo? No? Con su tutti i bollini dei santini, perché io ho questa
1: particolarità
0: di dire un po' di parolacce e poi
1: soprattutto quando si arrabbia,
0: quando mi arrabbio. E quindi Stella adesso ogni volta che io dico una parolaccia mi fa mettere un santino sul bordo, sulla fronte del PC,
1: perché ogni tanto io sento le saracche che partono e dicono dette tutte, hai scomodato tutti i santi,
0: potremmo fare il rosario.
1: Esatto. E quindi allora gliel'ho regalati, così non li dice, li attacca direttamente.
0: Allora,
1: il primo giorno che gliel'ho regalato li aveva finiti tutti.
0: Al terzo posto abbiamo detto tra i preferiti Winnie the Pooh. Al secondo posto, e qui io devo essere onesto, piace anche a me, Paperino, che è uno dei più grandi disastri naturali, ne combina una ogni 32 secondi. E al primo posto, vabbè, ovviamente
1: anche qui non sono non poteva,
0: anch'io non sono tantissimo d'accordo, perché non è un personaggio che amo tantissimo, però ragazzi,
1: però vabbè, è uno dei più famosi,
0: è il capo
1: dei capi, è quello più longevo, è quello più tutto.
0: Topolino
1: Mickey Mouse
0: conquista il primo posto della classifica dei personaggi più amati di Walt Disney.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così cos'ha Radio Show, siamo ancora qui con voi e siccome vogliamo la vostra compagnia al 100%, vi lanciamo questa domanda. Se poteste entrare in un cartone della Disney, sì, quale sarebbe e perché?
3: Allora fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando, senza accenti.

0: Riccardo Cocciante, un amico in mea, così e cos'ha, radio show, colonna sonora del bellissima saga cartoon di Toys,
1: bellissimo,
0: eh?
1: Sì.
0: dove all'inizio le prime due, mi sembra, le prime due film furono poi il personaggio Woody.
1: Era
0: doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi.
1: Sì, è vero, grandissimo. Me l'ero dimenticato, ma nel rivedere, cercare queste cose per il programma, poi
0: certo.
1: In realtà...
0: È così,
1: bello.
0: È così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti. Ci sono villain, ci sono
1: animali, ci sono
0: anche
1: personaggi, le principesse, no?
0: Ci
1: siamo chiesti.
0: Più in generale,
1: ci siamo chiesti: ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato? Insegneranno qualcosa? No?
0: Beh,
1: avranno una seconda chance, ipotesi, no? E allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
0: sì,
1: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
0: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
1: Esatto.
0: Bello,
1: cioè le principesse,
0: dai,
1: per esempio, sono sempre molto gentili.
0: È vero.
1: Anche quando sono ribelli come ribelle.
0: Vero,
1: ma sì, nella loro essenza c'è la gentilezza. Così come l'essere un buon amico,
0: 52%.
1: Che è al 52%.
0: E infatti,
1: anche lì,
0: ad esempio,
1: vedi?
0: La saga di Toy è tutta fatta, sull'amicizia,
1: esatto,
0: tra Buzz Lightyear
1: e Woody.
0: E Woody, sì.
1: Tra l'altro, in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo.
0: Il Mr. Potatoes.
1: No, a parte no. Mr. Potatoes, che è bellissimo quando si smonta tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes.
0: C'è anche la Mrs. Potatoes. Sì.
1: No, a me piace il personaggio femminile,
0: La cowgirl.
1: Con Bullseye.
0: È vero.
1: Vieni, Bullseye.
0: Al 52%, altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna,
1: giusto,
0: a credere in se stessi, giustamente,
1: giusto,
0: in fondo e forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
1: Certo.
0: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
1: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
0: Assolutamente.
1: Questo col 48%. Poi questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
0: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney non nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il Pianeta del Tesoro,
1: sì,
0: in cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
1: non
0: ce l'ascoltiamo.
1: Non potevamo non metterla.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così e cos'ha, Radio Show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro comedy show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti,
2: eccole,
1: si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando un bancario muore, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Sì, oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Ah, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai. Ecco.
1: Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai, vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai,
1: sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine.
2: Oh, Dio.
1: Adesso abbiamo
2: una mucca,
1: qualche doppia. Vai.
2: Ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì.
2: Ma noi passavamo il tempo a leggerle.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È andato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema su vostro padre.
1: Scusi maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Sì.
1: Questa è bellissima,
2: fa un maialino innamorato?
1: Il prosciutto cotto.
2: Oh, che

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show, lasciamoci alle spalle lo spazio
1: comedy
0: di oggi, che era una tortura.
1: Non riuscivo neanche a ridere.
0: Effettivamente è stata una tortura con le frasi del cucciolone, ma vogliamo tornare all'argomento di puntata, che sono i cartoni Disney. Siamo partiti dall'articolo dei 50 personaggi più amati della Disney e abbiamo chiesto, Stella, ai nostri amici, cosa abbiamo chiesto?
1: Se poteste entrare in un cartone della Disney, quale sarebbe e perché?
0: Scrivetecelo e fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

0: destino appartiene.
1: Allora amici, è arrivato il vostro momento. Vi abbiamo chiesto se poteste entrare in una favola Disney, quale sarebbe e perché. Ci avete scritto in tantissimi,
2: esatto.
1: Possiamo partire. Vai,
2: vai Giulia.
1: Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica. Basta. Oh mio amore. Va bene.
2: Ma non mi chiamo Giulia io.
1: Vabbè, fa infatti
2: niente.
1: Io ho dedicato a Giulia.
2: Ah, ok. Hai capito, Giulia. Entrerei in La Sirenetta perché ho sempre sognato di esplorare il mondo sottomarino e vivere un'avventura piena di magia.
1: In fondo al mar, in fondo al mar. Poi, oh, vedete però, ogni cosa, ogni film e cartoon Disney c'ha una canzone memorabile.
2: È vero, le sappiamo tutte.
1: Allora, Marco, sceglierei il Re Leone per ammirare la savana e imparare il significato del cerchio della vita.
2: Vabbè, vedi? Ma lo possiamo imparare anche a casa.
1: Hakuna Matata.
2: Vedi? È quasi follia.
1: Le sappiamo veramente tutte. Io.
2: Elena dice: vorrei vivere nella Bella e nella Bestia perché adoro i castelli, le biblioteche e le storie d'amore che fanno crescere le persone.
1: Bello, bello.
2: Gaston.
1: Anch'io, io so solo quella del quando fanno il valzer non la conosco,
2: no,
1: non me la ricordo.
2: Sì, sì.
1: Ma quella di Gaston me la ricordo molto bene.
2: È bellissima,
1: sì,
2: quella storia, quella cantata da Gino Paoli e sua figlia.
1: Sì, sì, esatto.
2: Sì.
1: Luca, entrerei in Aladdin per volare sul tappeto magico ed esprimere 3 desideri. A proposito di Aladdin, fra poco, questa non la spoileriamo.
2: Perché ce l'abbiamo dopo,
1: esatto,
2: vero?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Poi, 45 anni per Sara, la mia scelta è Mary Poppins, perché renderei straordinario anche la quotidianità.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
2: Anche se a sentirlo può sembrarti strepitoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Ambrale.
1: Vabbè, io invece di Mary Poppins ricordo con più piacere quella un pochino più malinconica. Va bene, andiamo avanti.
2: Vai. Davide, vorrei essere in Peter Pan per non smettere mai di sognare e volare verso l'isola che non
1: di
2: c'è.
1: Di Peter Pan io non conosco neanche un brano.
2: Neanch'io. A parte quello di Bennato.
1: Ecco.
2: Seconda stella a destra, questo
1: è il cammino. E vabbè, ragazzi, per quella è una grandissima canzone. Andiamo con l'ultimo messaggio. Anna, sceglierei Cenerentola perché dimostra che la gentilezza può cambiare il destino e c'ha delle scarpe bellissime.
2: Esatto, di vetro, anzi di cristallo.
1: Cenerentola, magica bula,
2: bidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
1: Allora ragazzi, grazie per averci scritto e ci ritroviamo qua tra pochissimo con lo spazio Good Vibes.

0: E anche in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show, la puntata un po' delle emozioni legate ai cartoni della Disney che ci hanno intrattenuto l'infanzia, ma onestamente anche adesso li guardiamo,
1: anche adesso che
0: con
1: guardiamo
0: tantissimo
1: volentieri.
0: Piacere, è il momento del Good Vibes e oggi una clip tratta giusto appunto da un cartone Disney,
1: esatto,
0: che è quello
1: Frozen.
0: Di Frozen, è una bella bella clip che fa stare bene, possiamo dirlo, fa
1: sì,
0: stare
1: molto
0: bene.
1: Molto bene.
0: Allora adesso ce l'ascoltiamo e poi rientriamo.
2: Beh, dov'è Hans? E com'è stato quel bacio?
3: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
2: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
3: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
2: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
3: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
2: Fa niente, io sì. L'amore è mettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
3: Ah, Christophe mi ama.
2: Cavolo, ma allora tu non sai proprio niente dell'amore, vero?
3: Olaf, ti stai sciogliendo.
2: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Ed eccoci qua con il nostro Good Vibes, tratto appunto, come dicevamo prima, da Frozen. Chi sta parlando sono Anna e Olaf,
0: esatto,
1: il pupazzo
0: sì,
1: di
0: sì.
1: neve. E fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
0: i cartoni
1: della
0: Disney.
1: Uno, che l'amore è meraviglioso.
0: E generalmente vince sempre.
1: E vince sempre, no? L'amore vince sempre. Infatti dice, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. Per la persona giusta. Bisogna trovare la persona giusta a cui dedicare tutta la propria neve sciolta.
0: Bello.
1: E poi che comunque a volte l'amore è lì dove meno te lo aspetti.
0: E capita molto spesso nei cartoni della Disney, dove per quasi tre quarti del film, del cartone, sembra che la storia d'amore sia tra due personaggi e invece poi si scopre che l'amore è dietro un'altra persona o dall'altra parte, un po' come la rivisitazione della Bella Addormentata, dove l'amore non era del principe verso la Bella Addormentata, ma era l'amore di Malefica,
1: esatto,
0: verso la Bella Addormentata, un amore da madrina, insomma un amore diverso,
1: da madre.
0: Esatto. Quindi ragazzi, noi speriamo che insomma anche a voi i cartoni della Disney, oltre
1: possano
0: a farvi
1: piacere.
0: Divertire e piacere, vi possano trasmettere qualche cosa da portarsi a casa.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: così è cos'ha Radio Show. Entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora, e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di così è cos'ha Radio Show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero? Sì. Bello, bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy:
0: Sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide, eh? Sei
1: sì,
0: sulle
1: è vero,
0: sfide,
1: sì,
0: sulle
1: sì.
0: poste. Se
1: mi
0: dico
1: mare
0: io cosa
1: mi fa
0: fai,
1: bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa
0: altro.
1: Presentala perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo
1: diciamo
0: un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione. Film vero e famosissimo, chi ha incastrato Roger Rabbit, e chi canta è la sexualissima Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Dan.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo,
1: un po' hot, no? Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì, dai, possiamo dirlo. Sessuale. Dai, sessuale,
0: e ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico, indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è scritto sex. Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino, bello, no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano. E c'è il prete che li, sì, che li sposa.
0: Certo.
1: Che sembra abbia un
0: leggero
1: piccolo rigonfiamento.
0: Finito,
1: come là. Un buongiorno mattutino.
0: Può darsi. Ecco,
1: eccolo,
0: sì,
1: lì.
0: Sì. Ecco, qualche. E anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel
1: dai,
0: cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi
0: è così
1: cartonari.
0: Così pare. Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il politically correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase "good teenagers take off their clothes", che vuol
1: dire
0: le brave ragazze si tolgono i vestiti.
1: Yeah.
0: Invece
1: bella Jasmine.
0: E invece Disney dice no, dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma in Toy Story 3, sì, c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody, che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Già.
1: Ma io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è un salvadanaio,
0: sì,
1: che ha il buco sopra la cosa, e in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui quando infilano la monetina fa
0: va bene, va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio hot e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta. Bye.

0: Così è cosa Radio Show vi lascia anche questa settimana.
1: Siamo
0: ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo. Ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. The summer is magic.
5: Amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao! Che meraviglia ragazzi essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini, meraviglia. Amici, sentite che sono più eufosico del solito. Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fiuggi, c'è il Coming and Game. Siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Comic and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fiuggi, la nostra Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra Rompi, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fiuggi, ci guarderemo negli occhi a Fiuggi, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fiuggi, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi però, perché io in questo weekend sarò in quel di Fiuggi e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E è venerdì e 27 è lunedì e magari non ci avete neanche fatto caso e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di divertimento e andiamo così in scioltezza e saremo a Fiuggi, ne parleremo sicuramente dell'evento Comic and Game che vedrà Centro Fiuggi al centro della scena con la nostra Consuelo e che ci...
6: Illuminata Mobile.
5: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no, perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno, bene. E ne parlerò io dell'evento del Comic and Game, anche se se ne poteva occupare Fiuggi, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fiuggi se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo e parleremo dell'evento, quindi del Comic and Game a Fiuggi. E io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Comic and Game perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto, dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che lo stand di Centro Fiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così, tanto per non avere paura. Andare paurina, paurona, ecco, come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

Siamo per il Comic and Game, l'intelligenza artificiale. Sì. Donde, poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente. Però non sarà fondamentale vincere, ma partecipare per me con Mekara IA Production di Tempo Zero, ovviamente, dove abbiamo con i miei collaboratori creato questo pezzo musicale con l'intelligenza artificiale, visto che insomma ne facciamo parte. Stranamente non ci colleghiamo con i pazzoidi della capanna internazionale tra poco, non è che io li vorrei veramente, no, via, però no. Aspettiamo un attimo, va bene? Parliamo del Comic and Game che si terrà appunto questo weekend a Fiuggi. Già ve l'ho detto che sarà a Centro Fiuggi, già ve l'ho detto che conoscerò dal vivo la nostra Consuelo, già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora, già ve lo... Basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche no, voglio tutta l'Italia. Tutta l'Italia Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in Centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlarne dell'evento. Saremo in diretta con lo stand, saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore. Ecco, così fatemi fare un po' di... Fatemi fare il bravo. Fatemi fare quello che... Il ruffiano. Voglio fare il ruffiano. Va bene? Ok. Così almeno la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi il prossimo weekend. Quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì, i contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi, no, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e i grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game. Gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento. Ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con Tempo Zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mekara, quindi ci fa veramente molto piacere, con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella, sì, a me va benissimo così, eh.

0: Sono passati da un pezzo.
1: Vabbè. Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi diretta. Sì,
1: la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi,
1: la
0: può darsi.
1: Borsica.
0: Ma la borsica che? Ma che? Ma no! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: Giovanna.
1: Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora, amici radioascoltatori, fermi lì, perché tra poco questo divertimento esilarante, che non se ne può più veramente, anche della nonna in piastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo. Amici radioascoltatori, benvenuti, benvenuti nell'anno 1997 con la nostra macchina del tempo, che ci riporta e ci fa conoscere e incontrare decenni meravigliosi insieme. Tempo Zero Gold è un sogno di mezza estate, è il mio e il vostro sogno, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, poi Roma. Bentrovati, benvenuti. Abbiamo delle versioni reloaded grazie alla nostra antenna nazionale in syndication, con centinaia e centinaia di migliaia di like e ascolti, anche in reloaded, perché il bello degli anni che abbiamo vissuto, o per tutti coloro che non li hanno vissuti, il bello è riviverli. Rigorosamente in onda, in diretta, benvenuti, bentrovati sulla nostra antenna nazionale. Quanti anni avevate se c'eravate nel lontano 1997? Io avevo compiuto appena i miei primi 18 anni, ecco, il cammino meraviglioso della vita, il cammino meraviglioso dell'età. Questa è la settimana del 1997, dal 20 al 26 luglio, va bene così? Ok, ecco. Andremo a scoprire quell'anno meraviglioso, l'anno che ha consacrato definitivamente gli Aqua con il loro grande, e posso dire, posso azzardare, unico successo, Barbie Girl. Ecco, il successo planetario che ha veramente lanciato il gruppo danese e il loro pop Quick Game is Glamour, tanto per dire. Barbie, visto che in questa settimana, poi tra l'altro il prossimo weekend, sarò in quel dì di Fiuggi, ecco, dove tratteremo e festeggeremo il Comic and Game con l'intelligenza artificiale, quale occasione migliore, eh?

0: Vi aspetto a Fiuggi, mi raccomando. Il weekend della festa in centro Fiuggi, Piazza Nassiria, lo diciamo perché è bello. Vi aspetto lì. E allora, amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. L'estate di Barbie Girl, se mai ce ne fosse bisogno, l'estate della Barbie raccontata dagli Acqua. È estate 1997, estate con noi allora, sulla nostra antenna nazionale, proprio con gli Acqua, iniziamo l'appuntamento di oggi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Every day I wake up, I hope I'm dreaming.
3: Andava in scena l'anno 1997. L'anno che è stato il culmine degli anni 90, un ponte perfetto tra nostalgia, tra l'analogico e l'imminente brivio del nuovo millennio. C'era un'energia strana nell'aria, un mix di ottimismo tecnologico tra la nascita di internet come fenomeno di massa e un velo di malinconia pop. Era l'anno degli albori, dei primi vaggiti della TV satellitare. Anno 1997, sospeso e incastonato prima dell'arrivo del nuovo millennio. Anno 1997, dove tutto sembrava possibile, e forse già lo era, il preludio del cambio perfetto del secolo.

benvenuto nell'anno 1997, il quale non è stato solo un numero su un calendario, ma un vero e proprio stato mentale, l'ultimo grande rifugio del mondo analogico, prima che Internet cambiasse per sempre il modo di intendere e di volere. 1997 è stato l'ultimo anno, uno degli ultimi, del Novecento, un anno sospeso in cui eravamo i piedi ancora piantati nella terra calda dei ricordi analogici, ma gli occhi già rivolti al bagliore digitale del nuovo millennio. C'era una strana e bellissima malinconia. Era il 1997. Sapevamo, senza ancora poterlo dire, che stavamo vivendo gli ultimi giorni dell'innocenza, quando per trovarsi bastava un muretto e non una notifica del social media. 1997, sulla tua antenna nazionale.

del Novecento, incastonato in dei ricordi meravigliosi. Il 1997 era uno di quegli anni, gli ultimi, dove gli amanti della musica aspettavano la notte per registrare la bobina, perché c'era ancora il sacro terrore che lo speaker parlasse sopra le canzoni. Era l'anno degli amici della cassettina. Il 1997 sarebbe stato uno di quegli ultimi anni del Novecento che avrebbe segnato per sempre il cambiamento dell'ascolto della musica. Con l'arrivo di internet sarebbe arrivato anche il peer-to-peer, quello illegale. Tra qualche anno avrebbe sbarcato e sarebbe sbarcato nei computer degli italiani il tanto amato e odiato Emul e Torrent, che avrebbero cambiato per sempre le etichette musicali e avrebbero massacrato l'editoria. L'estate del 1997 rimarrà per sempre un fermo immagine. Il vento tra i capelli, le note di una cassetta consumata dal sole e la sensazione che il mondo fosse immerso misteriosamente in una speranza che presto sarebbe arrivata, in un futuro che molti non si sarebbero neanche aspettati. 1997, uno degli atti meravigliosi e uno degli ultimi anni del secolo del Novecento.

tante volte in classifica, quindi anche in Tempo Zero Selecta, Summer Selecta, lo abbiamo nominato, lo nomino spessissimo, Molella, Fargetta, i grandi DJs di quell'emittente che comunque era in giro in quel dì, ad esempio, delle grandi, tra l'altro, perché non dirlo, era in giro nel mare, ecco, delle onde del mare, soprattutto quelle romagnole. Gaia, Molella, siamo nell'estate 1997, benvenuti, bentrovati in questa settimana magnifica, meravigliosa, con la nostra macchina del tempo che si è accesa ormai decenni or sono, visto che siamo partiti dalle estati meravigliose degli anni 60. Benvenuti, bentrovati, c'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a livello televisivo da Roma e poi ovviamente a Milano, Leroy, 24orenews.it. Siamo arrivati all'estate del 1997, in quell'anno che poi, tra l'altro, a livello geopolitico, beh, insomma, cambiò per sempre il momento che definisce l'estate 1997 o l'anno. È stata la fine di quell'estate, ma l'anno era iniziato già sotto il segno dei grandissimi cambiamenti storici. L'addio di Lady Diana. Sono passati 31 anni e quell'agosto era il 31 agosto, l'evento che ha fermato il mondo. La tragica morte della principessa del Galles. A Parigi insieme a Dadi Al-Fayed, e ha scatenato veramente un'ondata di commozione globale mai vista prima. Quell'estate del 1997 iniziarono i primi sospetti a livello politico, geopolitico, perché molti sostennero, e a parte lo fanno ancora, tra l'altro, tanto per dire, che quell'incidente di Lady Diana e Dadi Al-Fayed sarebbe stato comunque un attentato. Molti da quell'estate, da quel 31 agosto, avrebbero iniziato a dare un po' la colpa a livello, possiamo dirlo, ecco, di ciò che sarebbe accaduto, delle responsabilità politiche e anche poi, se volete, perché no, insomma, no, delle poltrone di quel regno, ecco, chiamiamola così. Quindi quell'estate si chiude nel silenzio profondo di un lutto collettivo, culminato nel funerale sulla note di Céline Dion e Elton John, la scomparsa di Madre Teresa il 5 settembre, pochi giorni dopo di Lady Diana se ne andava anche nel 1997 colei che è diventata santa, ecco, la santa di Calcutta, raddoppiando il senso di smarrimento globale. Ovviamente, insomma, Suor Teresa, la morte fu completamente differente rispetto a quella, appunto, della compianta, diciamolo, perché parliamo proprio di questo, della compianta Lady Diana. C'è chi ancora, dicevamo, la compiange e se la ricorda bene. Estate 1997 sarebbe stato l'anno, tra l'altro, del bello. Ecco, il bello e dannato che avrebbe poi, tra l'altro, rivoluzionato il modo di intendere e di volere anche la musica. Adesso siamo molto presi e abbiamo capito che il reggaeton, la musica festaiola, va anche d'inverno. Però negli anni 90 si aspettava queste estate degli anni 90, gli anni 80 non ancora, ma negli anni 90 aspettavamo il tormentone, i tormentoni, la musica reggaeton. Ecco, sarebbe arrivato lui, tra l'altro, Ricky Martin, con il suo pezzo musicale che fece ballare tutta l'estate, il pezzo musicale che venne presentato, ovviamente, manco a dirlo, ormai dalla fine degli anni 80, per tutti gli anni 90 lo sappiamo, il famoso Festival Bar, ecco, venne ospite in Italia, faceva impazzire tutte le adolescenti, lui era il bello e dannato, alcuni lo chiamavano e lo osannavano, lui è e rimarrà sempre ovviamente Ricky Martin, con la sua Maria faceva ballare quell'ultimo periodo del secolo degli anni 90, quell'ultimo novecento. Nel 1997, l'estate dei jukebox, c'era Maria. 1, 2, 3, un passito.

Maria, estate 1997, estate con noi. Come fa? Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Siamo nell'estate 1997, lui Ricky Martin, dal lontano 1997 è diventato veramente un pilastro della musica Latina Express, così veniva chiamata, identificato dall'industria musicale globale ed ha veramente abbattuto ogni frontiera e ha abbandonato le barriere per gli artisti ispirati appunto a livello musicale. Prima di questa svolta a livello musicale era già un fenomeno, stella della musica e quindi anche della televisione in America Latina. Nato e noto nel film degli adolescenti come ad esempio membro della boy band, proprio da lì veniva Mondo. Il successo che poi arrivò per Ricky Martin fu veramente esponenziale, vogliamo dirlo, globale, ecco. Sul palco Ricky Martin, lui fece molta gavetta con appunto il Manudo, il successo solista. Negli anni 90 ha pubblicato veramente album incredibili successivamente. L'icona pop dal 1997 era già considerato veramente un sex symbol, ecco, è un idolo delle folle nel mondo. La svolta avvenne, dicevamo, nel 1997 con i mondiali di calcio, perché il punto di svolta iniziale appunto con la Coppa della Vita. Ad esempio, tanto per dire, ecco, Ricky Martin partiva da lì con The Cobo Gaze, scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio della Francia del 1998. Il brano diventò la hit non soltanto dell'estate, ma insomma, ma l'impatto anche a livello pubblico, perché l'effetto Grammy 1999, perché proprio prima di chiudere il millennio, il 49esimo edizione del Grammy Awards, che vinse la permanenza a livello storico, perché Martin si è anche esibito dal vivo con la Coppa della Vida, arriverà più avanti e sicuramente durante le prossime settimane, andando a vivere 1998-99, andando a chiudere il 900, lo incontreremo, ecco, Livi la Vida Loca, tanto per dire, ecco, l'apertura tra l'altro della strada per la musica latina. Ne parlavamo poco fa perché noi aspettavamo, li amavamo questi pezzi musicali, sarebbero diventati reggaeton poi più avanti e lo dobbiamo sicuramente a Ricky Martin. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'Antenna in syndication, per farci prendere la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente nell'estate del 1997 dal 20 al 26.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirata a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce poi con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista. E nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora, non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Eleonora Cassandre Spago e questa è The Nest.
2: Ed io sono Daisy Claire e vi aspettiamo nel nostro nuovo programma, un nido dove arte, vita e cultura ti spiegano le ali. Siete pronti a volare con noi?
3: Benvenuti radioascoltatori, benvenuti, ciao Daisy.
2: Ciao amore, come stai in questa giornata torrida? Io mi sto sciogliendo e che non dimagrisco, non capisco come mai questa cosa. Vabbè, non importa, ci sarà un fattore.
3: Salute.
2: Dai. Sì, sì, infatti.
3: Senti, allora, come vedi, in estate, no, ci sono tanti eventi.
2: Tantissimi.
3: Ecco, tante sezioni, fanno moda, spettacolo.
2: Yes.
3: E qui in Italia piace tanto, diciamo, questi interventi, non di spettacoli.
2: Vero.
3: E non potevo non invitare in questa puntata e dare il benvenuto a Vito Contesi.
2: Oh,
3: ciao Vito.
2: Benvenuto.
4: Ciao, grazie, ciao a voi, grazie, buon pomeriggio.
2: Oh, finalmente ci conosciamo, allora. Prego, Eleonora, prego.
3: Allora, Vito Contesi, che ama molto il mondo dello spettacolo, sta portando avanti anche un programma estivo bellissimo. Ne parliamo, Vito? Come nasce tutto questo e con quale collaborazione? Prego.
4: Allora, guarda, nasce tutto per caso, perché io avevo nella mia attività abbandonato la gestione dei concorsi di bellezza da circa 8 anni. E niente, a dicembre mi chiama un mio carissimo amico ci conosciamo da oltre 40 anni, Luciano Tenci, patron del concorso Un Volto per lo Spettacolo, e mi dice: Vito, che ne dici, facciamo ripartire il mio concorso alla grande? Non potevo dire di no, perché? Perché qualche anno fa, diciamo oltre 40 anni fa, io ho iniziato a gestire e a dirigere i concorsi di bellezza proprio con Un Volto per lo Spettacolo, e come si dice, il primo amore non si dimentica, e quindi non potevo dire di no. E quindi abbiamo iniziato.
3: Allora faccio la domanda a Vito, poi te lo lascio.
2: Vai. Prego.
3: A te, Vito, ma allora questo incontro di 40 anni, no, con Luciano Tenci, ma tu come entri nel mondo dello spettacolo? Mi sei parlato di 40 anni fa. Come è stata la prima volta la decisione di fare parte di questo sistema, che poi è, diciamo, spesso un sistema, diciamo, molto difficile, no, Vito?
4: Perché insomma,
3: come
4: è iniziato
3: tutto?
4: Allora, tu mi hai iniziato praticamente. Io avevo 18 anni e niente, ho iniziato come animatore nei villaggi turistici della Bagatino Vacanze. Quindi praticamente io ho fatto l'animatore in Sardegna, in Trentino, in Sicilia e anche all'estero, per poi diventare capo animatore. Quindi la mia attività è iniziata proprio come animatore nei villaggi turistici. Poi, chiaramente, facendo l'animatore nei villaggi, entravo in contatto con personaggi dello spettacolo, soprattutto in Sardegna, dove ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Pingitore. Wow. Che all'epoca che era il grande ed è il grande personaggio del mondo dello spettacolo, dirigeva il Teatro Bagaglino a Roma, e niente, poi da lì io ho iniziato ad aprire la prima agenzia. Quindi io non mi occupo solo di concorsi di bellezza, io mi occupo di eventi, moda, spettacolo, management, artisti, e chiaramente poi ho iniziato a gestire e a dirigere una miriade di concorsi di bellezza nazionali, dal più importante al meno importante.
2: Meraviglia, che meraviglia.
3: Dici, si sente che è pugliese,
2: Si sente che sei pugliese.
4: Che state parlando con Checco Zalone, dai, che è il mio amico.
2: Sì. Vito, si sente. Allora, innanzitutto, viva la Puglia, grande la Puglia della mia mamma. Tu di dove sei originario, Vito? Di dove sei esattamente?
4: Puglia. Io sono nato a Bari città.
2: Beri, che bella. La mia mamma era di Brindisi. Comunque la Puglia è bellissima, ragazzi, mamma mia. Ok.
4: Non lo posso dire io, però.
2: No, lo dico io. Si sa. E tra l'altro mi hai scatenato un ricordo, perché con la Bagaglino Vacanze io ci ho fatto più di una vacanza con i miei da piccolina, quindi ho un bellissimo ricordo di tutta questa parte.
4: Io ero a Porto Cervo, in piazzetta si organizzava il spettacolo di animazione. Diciamo che la mia specializzazione era il cabaret. Io facevo praticamente sorridere e ridere, che secondo me è alla base della vita. Cioè,
2: è un'arte.
4: Riuscire a far ridere. Cioè. Anche se chi fa ridere alla fine dentro di sé malinconico, come e triste, no, come generalmente. No.
3: Come no. Giuro, un'ultima domanda.
2: Dai, tesoro, vai. Vai.
3: Ma com'era il tempo del bagaglino? È vero che si lavorava in maniera diversa, c'era più impegno, cioè c'era la vera televisione, il vero spettacolo, sono cambiate le cose, no, Vito, secondo te?
4: No, sono totalmente cambiate. Erano i tempi d'oro dello spettacolo, dove ancora esisteva il rapporto umano. Mi sentite?
2: Certo, forte e chiaro.
4: Sì, dove ancora esisteva il rapporto umano, la stima reciproca con le persone, cosa che purtroppo oggi è tutto capovolto. Oggi qual è il Dio? È il Dio denaro. Il Dio denaro comanda su tutto. Io purtroppo vengo dalla vecchia guardia e non vedo tanto il denaro, perché io faccio il mio lavoro con passione. E ogni evento che organizzo è ogni volta un'adrenalina pazzesca, cioè, e poi alla fine è una grande soddisfazione riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che mi sono prefissi. Quindi è tutto cambiato purtroppo, ma
3: soprattutto è cambiato il fatto che c'è gente che conta e che non, diciamo, come diciamo noi a Milano, che non se la tira, e gente invece che non vale niente che se la tira. È cambiata anche questa cosa, Desi.
4: Adesso mi stai provocando, Ele. Sì, purtroppo.
3: Ma diciamo la verità, no? La radio deve essere la verità.
4: Purtroppo è un mondo che ha tanti aspetti positivi, è affascinante, però ha gli aspetti negativi, che quando parlo in generale, qualcuna riesce a sfondare, ad avere dei successi professionali, immediatamente scatta in automatico da parte di presunte persone degli attacchi diffamatori e basati sulla calunnia.
2: Hai voglia.
4: Solo per il piacere di distruggere quello che gli altri sanno fare, magari loro non sanno fare.
2: Certo.
4: Ma ripeto, io ci ho fatto il callo ormai, però poi arriva un momento che la pazienza finisce e quindi devi reagire, perché altrimenti
3: esatto,
2: naturalmente.
3: E soprattutto volevo ricordare Gigi Stabanni, che all'epoca fu distrutto,
2: che grande persona,
3: stando in mezzo, diciamo, le ragazze, no, tra cui maggiorenni e minorenni, io mi ricordo che, e Vito questo può dirlo, che purtroppo in questi contesti bisogna anche stare attenti con l'approccio con chi partecipa, perché non si sa mai con chi è incappare.
2: Certo.
3: Ecco, mi ricordo il caso di Savani, che fu veramente distrutto da questa cosa.
2: Esatto.
3: Il mondo dello spettacolo vuole solo ragazze e over serie brave e chiamano questo lavoro, vero Vito?
4: Ma non solo, guarda Ele, perché noi, io e Luciano Denci è una persona eccezionale, veramente eccezionale. Siamo rimasti, come ti dicevo, al modo di fare spettacolo vecchio, fra virgolette. Cioè prima i concorsi di bellezza erano l'unica porta per accedere al mondo della moda e dello spettacolo. Oggi, diciamo, fra virgolette, purtroppo non è così, perché con la nascita dei social e quant'altro, il concorso di bellezza ha perso un poco di importanza. Però noi, io e Luciano Denci, non accettiamo, per esempio, che le ragazze che vogliono partecipare devono pagare. Io sono rimasto allibito quest'anno che mi sono reso conto che tantissimi concorsi che io conosco chiedono alle ragazze una tassa di iscrizione, e non basta questo, addirittura chiedono, se vanno in finale nazionale, di pagarsi le spese di vitto e alloggio. No, io e Luciano Denci siamo rimasti che le ragazze devono iscriversi totalmente in maniera gratuita, e le ospitiamo a nostro carico, le finaliste nazionali, perché per noi questo è il giusto.
2: Bravi.
4: Questo è il giusto.
3: Finalmente,
4: bravi.
3: Diciamo un lavoro serio.
2: Esatto.
3: Perché tu, ma sai, sì, che al giorno d'oggi pagano anche a ricevere i premi, pagano per ricevere i premi.
2: Certo. Ma come no, certo che lo so, è disgustoso, perché poi se tu paghi per ricevere un premio, nella maggior parte dei casi, mi spiace dirlo, però è la realtà, di solito non vali nulla, o comunque non sei, se sei giovane, non sei ancora formato a nulla, quindi ovvio che se io metto avanti il signor denaro, come ci diceva Vito prima, poi vado da qualsiasi parte, però poi non sono niente, non sono nessuno, e noi che siamo un po' il pubblico, no, di tutto questo mondo dello spettacolo che ci appassiona, perché comunque anche noi siamo artisti, osserviamo, ci ritroviamo con i prodotti mediocri, le persone mediocri in giro che insomma fanno successo per poi non si capisce cosa. Noi ne parliamo sempre tantissimo. Per quanto, per quanto riguarda la diffamazione, per chi come Vito è in questo ambiente, ha questa passione, fa questo lavoro con dignità, bisogna stare molto attenti, perché certo da sempre è stato così, ai giorni nostri lo è ancora peggio, perché noto che c'è proprio un dilagare di schifo. Sì, peccato.
4: È invidia e gelosia, perché poi fra le altre cose, la cosa che ci fa male sono le promesse di questi presunti personaggi nei confronti delle ragazze, che poi queste promesse non vengono mantenute. Certo. Cioè, noi faremo la finale il 3, 4, 5 settembre alle Terme Bonifacio di Fiume,
2: sì.
4: E avremo dei riconoscimenti reali. Nomino solamente Marcello Favola,
2: wow.
4: Che mi ha fatto, conoscere la grande Leonora, darà a una delle vincitrici un contratto come valletta nella sua produzione televisiva New Generation. Mm-hmm. Questi sono fatti reali. Poi ci abbiamo addirittura Claudio Di Napoli, regista romano, che ha iniziato già le riprese del suo ultimo film dedicato alla malavita della Magliana. Mm-hmm. Che mi ha non promesso, cioè tutto per iscritto, a una delle ragazze che lui sceglierà darà una parte nel suo prossimo film. Cioè, queste sono cose importanti, perché sono cose che le ragazze si aspettano.
2: Ma certo, naturale.
4: Il concorso deve essere, come ho detto prima, una porta di accesso a quello che è il mondo della moda e dello spettacolo. Non deve essere una presa in giro che tu mi chiedi soldi per fare partecipare all'Accademia di recitazione, all'Accademia di portamento, eccetera, che poi alla fine non ti portano a nulla. Questo è il nostro motto.
3: Però ci dobbiamo anche abbinare che siamo tre donne forti.
4: La prima donna forte, che io adoro, si chiama Eleonora Cassandra Spago, che sarà in giuria nazionale. Poi ci sarà Maria Monse in giuria, poi ci sarà non mi viene il nome, forse aiutami,
3: Daniela Sassone,
4: mia carissima amica, opinionista su Rai 1 alla Vita in Diretta, esperta di gossip, un personaggio che io stimo tanto. Oltre chiaramente la presentazione sarà affidata ad Antonella Salvucci, un'attrice che penso voi conosciate.
3: Certo. Poi ricordiamo anche la location, perché Fiuggi, le Terme è un posto meraviglioso.
4: Abbiamo scelto una location particolare a Fiuggi, dove io ci lavoro ormai da tantissimi anni, che è all'interno delle terme ed è un palcoscenico naturale immesso nel verde. Con due scalinate laterali, quindi praticamente le Miss e le Lady Over ci saranno la discesa dalle due scalinate, con un effetto che sarà secondo me molto bello. Oltre 2000 posti a sedere, quindi ce la stiamo mettendo tutta, ripeto, io e Luciano Denci, che è lui il patrono, io sono il suo socio e anche direttore generale del concorso, stiamo cercando di fare le cose come vanno fatte. Anzi, vi anticipo che dal giorno 6 settembre io ho già deciso, inizieremo a organizzare il Winter Tour, diciamo in italiano, cioè praticamente il tour invernale del concorso, con la finale in una località montana, al 90% sarà in Abruzzo.
2: Ma wow.
4: Quindi non ci fermiamo e poi chiaramente andremo avanti.
2: Ma che meraviglia, tante cose che bollono in pentola, bello.
3: Ricordiamo le tappe prima di settembre, Vito.
4: Beh, le tappe, noi abbiamo, ripeto, quest'anno abbiamo ripreso il concorso dopo 9 anni di sosta, quindi il concorso è giunto alla 28ª edizione. Voglio solo ricordare che Un Volto per lo Spettacolo ha dato agli inizi della sua carriera la possibilità di presentare a Carlo Conti, per non fare altri nomi. Carlo Conti ha presentato una delle prime edizioni di Un Volto per lo Spettacolo e lui era all'inizio della sua carriera televisiva. Le tappe, noi abbiamo una serie di agenti a livello nazionale, in Sardegna, nel Lazio, in Campania, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, e si stanno facendo regolarmente le tappe di selezione, quindi abbiamo degli eventi che si susseguono nel tempo fino a fine agosto. E niente, quindi poi arriveremo alle finali regionali con circa, vi posso già anticipare questo, circa 50 finaliste nazionali tra le miss dai 16 ai 26 anni e poi abbiamo il settore over dai 30 ai 60. Quindi saranno circa 50 le finaliste nazionali a Fiuggi.
2: Complimenti. Complimenti. Ma senti Vito, io ho una domanda da farti, no? Io ricordo da piccolina questi concorsi di bellezza, tra cui vabbè il famosissimo Miss Italia, inutile che ve lo nomino perché vabbè quello è stato uno dei primi di cui ho avuto coscienza, ma invece per quanto riguarda Un Volto per lo Spettacolo, le ragazze, le partecipanti, cosa devono saper fare? Che caratteristiche devono avere? Cosa gli viene richiesto? Illustraci questa cosa, è molto interessante.
4: Beh, guarda, allora, innanzitutto il nostro è un concorso prettamente di bellezza, cioè, quindi chiaramente le ragazze devono avere un aspetto esteriore gradevole e chiaramente anche un comportamento, perché noi a Fiuggi, alla finale, avremo una mia cara amica che ci fa da sponsor, che porterà gli abiti di alta moda, quindi avremo un momento moda all'interno di alta classe, all'interno della finale nazionale. Quindi questa è un'altra caratteristica mia di Luciano Denci. Noi non interveniamo nei giudizi della giuria, cioè la giuria per noi è sacra. Se decide quella ragazza deve prendere la fascia, quella ragazza deve vincere, per noi quello che dice la giuria è Vangelo.
2: Certo.
4: Non mi risulta che in altri concorsi questo avvenga, quindi in questa maniera. Quindi,
2: no, ci sono molte interferenze di terze, quarte, quinte parti che poi... Vabbè.
4: Noi non accettiamo interferenze da nessuno, perché abbiamo una giuria, è sacrosanta, per noi quello che dirà la giuria e quello che sarà l'esito lo andremo a rispettare al 100%.
2: Naturalmente.
4: Quindi è un concorso. Dimmi.
2: No, dico, tra l'altro ricordiamo, perché a volte è un po' presa sotto gamba questa cosa, un po' enfatizzata, saper sfilare, saper portare un abito, saper fare la modella, avere portamento, è un lavoro non indifferente e non tutti sono portati, quindi è un lavoro dignitoso che bisogna saper fare e secondo me è un lavoro bellissimo, se fatto bene, con le persone giuste, quindi è bellissimo che queste ragazze abbiano queste caratteristiche e gli sia dato spazio e tempo e luogo per poter dimostrare, no? Magari è come dicevi tu, gli viene offerto anche un lavoro alla vincitrice, è molto bella questa cosa e andrebbe rivolta più attenzione anche a questo lavoro, perché è un lavoro artistico molto duro, secondo me, questa è una mia opinione, e quindi bravi, ecco, solo questo.
4: E poi niente, volevo anche dire, per essere più completo, certo, che la finale nazionale la presenta Antonella Sallucci, poi ci sarà come ospiti Gabriele Marconi, che è un noto imitatore romano, poi ci sarà una mia carissima amica che guarda caso si chiama, ha lo stesso nome di Eleonora, si chiama Eleonora The Princess of Magic, cioè lei è la prima donna e secondo me la migliore, ha lavorato anche a Las Vegas, che fa illusionismo, e quindi ci sarà un intervento durante la serata di circa 15 minuti in cui lei andrà a fare i cavalli di battaglia per quanto
2: bellissimo
4: riguarda.
2: Bellissimo,
3: che meraviglia!
2: Sì, è un
4: per Eleonora, il giorno prima di Eleonora gli farò fare la presentazione del libro. Questo devo dire,
2: grazie.
4: Del nuovo libro, sì.
3: Dove c'è anche Vito Contesi, che ho voluto all'interno di questo libro.
4: Grazie ancora, sì.
2: Grazie,
4: quindi,
2: che bello.
4: Sto organizzando la presentazione, una specie di conferenza stampa, per dare a Belemudo di presentare la sua ultima opera.
2: Bene,
3: grazie.
4: Dedicata agli animali, ma agli esseri umani, perché io gli animali li chiamo gli esseri umani.
2: Bravo.
3: Bravo. Allora, una cosa che ci tenevo a dire, Desi, che poi Vito, siccome siamo qui in questa intervista, ci svegliamo un attimino, che Vito poi è anche una mamma molto anziana al quale devo accudire.
2: Certo.
3: Per cui, tutti i sacrifici che lui fa per stare dietro, diciamo, all'organizzazione, agli eventi, alle sfilate e a tutto quello che compete questo lavoro, c'è anche la sua mamma che volevamo salutare.
2: Certo.
4: Ti ringrazio. Sì, dici, non per presunzione, ci sto facendo veramente dei miracoli, perché non ho la mobilità che avevo prima, perché per me mia madre, come dovrebbe essere in tutti, sempre la mamma è la prima cosa, quindi io cerco sempre di stare vicino, di accudirla. Certo. Nel migliore dei modi. Certo. E quindi,
3: ecco perché tante volte di quando si parla di invidia bisogna anche conoscere bene la vita delle persone,
2: ma naturalmente, naturalmente.
3: Ecco, perché naturalmente uno vede sui social, sai, locandine, e qua dietro veramente ci sono tanti sacrifici e tante schiene piegate, Vito?
4: Sì, insomma. Però io veramente quella è una mia vita privata, non la metto in pubblico.
3: No, certo, per far capire quanto comunque dura, no? Tante volte portare avanti anche questo lavoro,
4: molto dura.
3: Sì, d'accordo, noi siamo quasi alla fine, penso, sì. È quasi passata mezz'ora.
2: Certo.
3: Io volevo ringraziare Vito Cortesi e Genci per questa grande opportunità, soprattutto di incontrarci e passare una bellissima serata, non vedo l'ora. Aggiungo anche, volevo ringraziare tutte le persone, i ragazzi che parteciperanno, perché naturalmente rimarranno contente, anche chi non vincerà, perché conosceranno persone che nel contesto del lavoro contano, no? Come Marcello Paola, una dalla parte, ma poi chi ha detto magari possono essere invitati anche all'interno della trasmissione televisiva a Roma.
2: Certo.
3: Ecco, per cui un grande trampolino di lancio anche per i non vincenti, questo volevo dire, Vito.
4: No, ma è così. Io nella mia lunga carriera, tu lo sai, insomma, io a giugno ho festeggiato 45 anni di attività, quindi non sono più un... Quindi diciamo che ho visto nella mia lunga carriera tante ragazze che non hanno vinto o quant'altro, che poi si sono affermate, non dico che hanno superato chi ha vinto, ma hanno avuto delle grosse possibilità nel campo del lavoro, dello spettacolo. Quindi vincere sì è importante, cioè io non sono il tipo che dice l'importante è partecipare, assolutamente è importante anche vincere, perché bisogna vincere, però poi alla fine, se uno non ha fretta, diciamo che i risultati si possono ottenere tranquillamente anche senza aver vinto le fasce.
2: Certo.
3: Io invito anche a seguire Vito Cortesi, Luciano Denci all'interno dei social, perché lì viene tutto spiegato, tappe, quello che succederà, per esempio ci sarà una tappa anche in Basilicata, 10 di agosto, per l'inizio di over, di over. Ecco, in più diciamo anche che chi vuole fare questo mestiere, no, Denci, tu lo sai.
2: Certo.
3: Bisogna avere anche la capacità tante volte di scontrarsi con la famiglia, perché non sono d'accordo, no?
2: Sì, non è facile.
3: Non c'è a questa strada.
2: Non è facile.
3: Per cui volevo fare un omaggio alla mamma di Vito Contesi, dedicandomi una canzone di Edoardo Bennato, Viva la mamma.
2: Certo.
3: Grazie Vito Contesi.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
3: Grazie,
4: vi abbraccio.
3: A settembre, e che seguo e che mi raccomando, sempre avanti, perché la vita è sola, ci sono bisogna realizzarli. Grazie Vito, ciao Daisy, buon ascolto.
2: Ciao ragazzi, no, ciao ragazzi.
4: Ciao.
2: E adesso un augurio a tutte le mamme con Viva la mamma. A presto.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che è in bianco e nero.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Rock Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti i Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo di chiare origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ocean vs Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non mi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una canzone

Autrice, nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco, ha pubblicato da poco il suo ultimo album che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsid Ed Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa, dal titolo Teens of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è una parola potente in ebraico che riassume tre parole. La parola è ineni, che significa eccomi. Ma bisogna stare attenti a come la si dice, perché è un modo per esprimere la totale disponibilità a donarsi. È un'offerta di totale disponibilità. Può essere utilizzata dai membri della famiglia, pronti per essere pienamente disponibili e pronti per prestare attenzione, pronti a obbedire. Sono Giovanni Amara.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: ready, my lord.
1: Ho scritto lettere alla rinfusa, in tutte le direzioni. Più parole. Inseguo la realtà col linguaggio. C'è una parola per te. Devo cercare di tenere strette le tensioni, senza le quali tu ti allontani. E ho riempito il mondo di lettere per impedirti la fuga. Emancipazione che sfocia nella follia. Libertà illimitata di scegliere e interpretare un'enorme varietà di ruoli con molta energia.

dipingendo le parole della mia anima, lasciando una scia per farmi trovare, chiamando ad alta voce. Eccomi! Mi senti? Aspettando con ansia d'essere ascoltato, d'essere capito, dipingendo le parole della mia verità, cominciando con me e finendo con te, lasciandoti una traccia perché tu possa trovarla. Eccomi, mi senti?

È facile essere vicini, ma è quasi impossibile starci vicini. Pensa agli amici, pensa agli hobby, anche alle idee. Sono vicini a noi, a volte molto vicini, a volte così vicini che pensiamo che siano parte di noi. E poi, a un certo punto, non sono più vicini, vanno via. Solo una cosa può tenerli vicino nel tempo: il rifiuto di lasciarli andare. Quello che non combattiamo lo lasciamo andare. Puoi tenere solo ciò che ti rifiuti di lasciare andare.

Mettiamo da parte le convinzioni sulla bocca di persone sicure e comode che giocano alla crisi, all'alienazione, all'apocalisse, alla disperazione. Dobbiamo levarci dalla testa che questo è un tempo condannato, che stiamo aspettando la fine. Le cose sono già abbastanza cupe, senza questi giochi da brivido, un pessimo esercizio morale. La difesa e l'elogio della sofferenza ci portano nella direzione sbagliata. Don't let it show.

nell'oscurità della vita. La luce è qui un giorno e se n'è andata il prossimo. Tutti fortunati possono darla per scontata. La vita e tutto il resto, invece, sono deteriorabili. La tristezza non è altro che l'espressione della nostra fragilità.

sono ciò che dovrei essere, non sono ciò che vorrei essere, non sono ciò che spero d'essere, ma non sono quello che ero una volta. E per grazia di Dio, sono quello che sono.

0: qui è come la canzone di una famiglia dove va sempre tutto bene. È una canzone che ti fa appartenere solo ascoltandola, che si prenderà sempre cura di te e non ti lascerà andare mai. Se hai un cuore, si spezza. Se hai un cuore spezzato, si aggiusta.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

si erano combattuti e insanguinati l'un l'altro, avevano mantenuto segreti, spezzato il cuore, mentito, tradito, esiliato, e avevano giurato che sarebbe stato per sempre. E in qualche modo, ogni volta, avevano perdonato. Alcuni errori non potrebbero mai essere corretti. Alcuni, non tutti. Alcune persone non possono essere scacciate. Non importa quanto ci provi.

Una donna o un uomo di valore non ti ama per quello che vuole che tu sia. Lui o lei ti ama perché le vostre anime si capiscono, si completano a vicenda. Senza la presenza dell'uno, l'altro si sente come un vecchio amico che si è perso. E il tuo cuore non vuole che se ne vada.

Un giorno tutti noi ci separeremo l'uno dall'altro. Ci mancheranno le nostre conversazioni su tutto e niente e sui sogni che avevamo. Giorni, mesi, anni passeranno. E un giorno i nostri bambini vedranno le nostre foto e chiederanno: chi sono queste persone? E sorrideremo con lacrime invisibili. E diremo: sono i miei amici. Con loro ho passato i giorni più belli della mia vita.

eccomi qui a giocare di nuovo con quei ricordi. Proprio quando pensavo che il tempo mi avesse liberato. Non sono mai diventato grande, quindi non ha senso fingere che il mio cuore abbia dimenticato. Ho fatto tutto il possibile per alleviare il dolore, ma proprio quando pensavo d'averti dimenticato, eccomi qua.

Mi basta, disse. I neni, eccomi qui. E si fermò nel cortile coperto di vegetazione. Chiuse gli occhi e attirò gli odori di campane di catalpa, terra, caprifoglio ed erbe aromatiche. Non mi importa chi sono, ma so che se fossi una persona imparziale, giusta, calma, gentile, serena e di cuore aperto, potrei essere un rifugio. Buonanotte da Giovanni Amara.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Beh, devo dire la verità, non so lì da voi, ma qui da noi stasera fa davvero tanto, troppo caldo. E insomma, un'Italia davvero spaccata, nel vero senso della parola, potremmo dire spaccata sia politicamente, ma anche spaccata dal punto di vista climatico, perché magari da una parte ci sono i temporali, dall'altra parte si sta scoppiando di caldo e comunque niente. È l'estate, è la nostra estate, l'estate italiana, l'estate che ormai ci davvero mette spesse volte sulla graticola. E poi basta guardare un pochino quelle che sono le previsioni del tempo che ci propinano attraverso le app, attraverso la TV, attraverso la radio in macchina, insomma chi più ne ha più ne metta. Pensiamo a questa Italia che è completamente arsa, ardente, che prende fuoco. Stasera siamo partiti un pochino in maniera diversa, e in maniera diversa perché comunque, come sempre, quando si parla di musica, bisogna dire dai che in fondo la vita è bella, bisogna godersela. Certo, non sempre tutte le giornate possono avere una certa positività. La vita è fatta anche di queste cose, come si suol dire, alti e bassi. A noi quest'oggi è andata bene, per fortuna. Faccio dei segni, giusto, perché non sappiamo cosa ci può riservare da qui a poco il futuro, visto che siamo partiti con questa nuova puntata di Area Rock, sempre e comunque in compagnia di Raffaele Astore. E partiamo subito con un grande nome. Lui è Jack White, che con la pubblicazione a sorpresa di No Name ha firmato quello che potremmo chiamare il cortocircuito perfetto del music business contemporaneo. Con Frozen Charlotte, Jack White compie quella che potremmo chiamare l'ennesima svolta sonora, distanziandosi dalla forma canzone tradizionale per fare comunque spazio a quella che è una sorta di architettura di rock potente, acido, ma allo stesso tempo sanguigno. Più che indulgere nel passato e quindi voltarsi indietro, White preferisce misurarsi con la grandeur di leggende come, facciamo qualche nome, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack Bruce, insomma, tra virtuosismi gettati all'interno di quello che potrebbe essere un grande caos. Apriamo questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore con il grande Jack White, dal quale ci andiamo ad ascoltare subito questo Neighbors Blues.

come al solito qui ad Area Rock, una grande botta di blues, una partenza con un grande, lo statunitense Jack White, che appunto arriva con questo suo album davvero molto interessante, questo Frozen Charlotte. E noi proseguiamo con un altro album uscito da poco, lo scorso 10 luglio. Stiamo parlando di Extra Mile, secondo album solista di Will Shaft, che tra l'altro è frontman del Hawk Rebel Rival, arrivato dopo l'acclamato Nothing Special. Le prime recensioni descrivono questo lavoro come una gemma indie rock, folk rock, lodandolo con una delle sue prove musicali più audaci. E questa è l'Upset Catholic, lui è Will Schaff, dall'album Extra Mile.

E devo dire che messo, mentre questo lapse catodic andava avanti, succedeva che guardavo le lancette qui che abbiamo avanti nello studio di cosiddetti strumenti, l'equalizzatore, il compressore, insomma un pochino di mixer volumetrici, insomma chi più ne ha più ne metta, e pensavo quasi al niente, perché comunque poi alla fine ascoltare un pezzo del genere potrebbe essere davvero rilassante. A noi è capitato in questo momento, questi erano gli Hocker Rebel Liver con questo Lapsed Cathodic che ci siamo appena ascoltato, mentre adesso è la volta di introdurre quello che l'ennesimo, perché potremmo dirlo tranquillamente, l'ennesimo album delle grandi pietre rotolanti, anche se poi sono passati ben 18 anni da quello che era l'imprescindibile A Bigger's Bang, per completare quindi quel nuovo album di inediti, poi meno di 3 per arrivare a Foreign Tanks. Insomma, non è questione soltanto di terza o quarta giovinezza per i grandi Rolling Stones. La seconda è arrivata già, dovremmo dire, da qualche decennio, ma comunque è bene chiarirlo che Keith Richards in una recente intervista ha detto: l'unico motivo per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su Hackney Diamonds che io ed Andrew, che sarebbe poi il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era un doppio album. Per cui ecco questo nuovo Foreign Tongues, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Jealous Lover. Insomma, abbiamo spiegato, come dire, l'enigma. Insomma, sti Rolling Stones non invecchiano mai. Beh, è un bene per il rock. E non solo quello, perché comunque in questo disco c'è davvero anche tanto tanto bel blues. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones, il loro ultimo album.

insomma, ci sono delle band che nella rock in genere non durano magari più di 2 anni, 5 anni al massimo. Questi è una vita che il rock lo suonano, anzi quel rock con l'anima blues, quell'anima blues lì al famoso incrocio dove si incontrò qualcuno, si dice che vendette l'anima al diavolo, altro se loro non se la sono venduti davvero l'anima al diavolo. Rolling Stones, questo era un pezzo tratto dal loro ultimo lavoro, vale a dire Jealous Lover. E continuiamo con questa nostra puntata di Aria Rock, che adesso ci propone un bel po' di garage rock. Loro sono i Twist and Tease, l'album è Florida Water Blues.

Why Did You Miss It? E non vi proponiamo questo bel lavoro, questo interessante lavoro dei Twisted Teens, vale a dire Florida Water Blues, perché comunque le recensioni specializzate ne hanno elogiato quella che alla fine è l'energia grezza, la capacità di unire testi assurdi a quelle che poi sono ritmiche garage rock davvero accattivanti. Why Did You Miss It? Twisted Teens.

0: una bella spruzzata di Garage Rock con questo Twisted Teens, da cui ci siamo ascoltati questo Why Did You Miss It?
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Poi, come sempre, arriva quella pubblicità che non stanca mai, anche perché stiamo parlando di una pubblicità che vi ricorda chi è il conduttore di questo programma, ariarock.it, che poi il nostro sito, ariarock, appunto, volevamo dire che è Raffaele Astore. Ma stasera non so sinceramente quello che mi sta prendendo un po' in giro, ma forse la voglia di cominciare a pensare ad andare un po' in ferie, ma chissà, staremo a vedere. Insomma, intanto continuiamo ad ubriacarci, come sempre, di musica. Lui è ex leader degli Outers e anima di progetti come Black Box Recorder e Bader Meinhof. Dall'inizio degli anni 90 ha costruito quello che poi è un culto personale, mescolando quello che è un po' di pop d'autore, glam, folk, spoken word, coniugando satira e recupero dei lati più bizzarri della cultura inglese, più che dalle parti della weirdness visionaria di Syd Barrett. In questi 14, anzi in queste 14 tracce di Easy Weezy Let's Get Busy, vale a dire l'ultimo lavoro di Like Haynes, c'è davvero il Kevin Hayes più assurdista e il primo Mark Bolan dei T-Rex, infarcito di quello che poi è un simbolismo magico. Insomma, ancora una volta un grande lavoro di Haynes, e noi da questo Easy Weezy Let's Get Busy, da Like Haynes, ci andiamo ad ascoltare questo TV's On All The Time.

E ritorniamo un po' forse indietro a quel glam rock che ci fa pensare a tanti, tanti artisti. Due su tutti, David Bowie da una parte, Mark Bolan dall'altra.

E questo era Luke Haynes con questo TV's on all the time, insomma un richiamo davvero a quelli che erano i grandi momenti del glam rock, che ha visto davvero pioniere di questo genere di musica, di questo sound, due grandi, vale a dire David Bowie e Mark Bolan, insomma li abbiamo detti un pochino tutti quanti, e adesso cambiamo un pochino di sonorità perché ci spostiamo con Andrea Penna, con questo suo lavoro History du Enfant, con un'opera di straordinaria sensibilità. È un disco che porta la firma del batterista e compositore torinese Andrea Penna, ma sarebbe comunque riduttivo considerarlo un semplice disco da batterista, perché è comunque un disco davvero molto molto bello ed interessante. Un viaggio jazz che parla appunto di un concept album orchestrale abbastanza sinfonico, profondamente narrativo, dove comunque l'autore, che poi è un percussionista, non cerca comunque mai il virtuosismo proprio con le percussioni, quindi un virtuosismo fino a se stesso, ma diventa poi il motore di un racconto, e questa la dice molto lunga su quella che poi è il suono di questo davvero bel disco. Andrea Penna, History du Enfant, questo è un altro viaggio, un piccolo stacco jazz, non per far torto a nessuno, magari qualche amico mi starà ascoltando, ma no, assolutamente, e che ogni tanto ci piace variare, perché sì, è rock. Il sottotitolo del nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva ve lo portiamo noi, ma qui in questo programma noi cerchiamo di portarvi la musica. Andrea Penna, un altro viaggio, sempre qui ad Aria Rock.

Questo era Andrea Penna con questo un altro viaggio tratto da History d'un Enfant, Storia di un Infante, insomma un batterista che si dà poi a quello che è una grande atmosfera jazz, un disco davvero, io lo chiamerei illuminante, perché è davvero un bel disco, un grande un bel disco. Non capita tutti i giorni di avere tra le mani certe cose, per cui quando capitano noi ve le proponiamo e vi diciamo andate ad ascoltarlo, come dovreste andare ad ascoltare questo album appena uscito, appunto da pochissimi giorni, anzi da un mesetto circa, 12 giugno 2020. Giornata campale per Kendall Wind e Mickey Bowen, vale a dire John Spencer, che escono con questo Songs of Personal Laws and Protests.

Un disco, guardate un poco, che è stato prodotto dalla sua maestà, il blues, l'esplosione del blues, appunto, John Spencer. D'altro canto, John se ne era talmente innamorato di questi artisti, di questi musicisti, tanto innamorato dal produrre quello che è il loro secondo lavoro, Skin Suits. Ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su, dai, non ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer dal New Hampshire, è vero? I'm reading off quello che stiamo ascoltando da John Spencer.

questo era John Spencer, ci siamo ascoltati questo Jaime Ending of, davvero anche qui un album interessante, questo Songs of Personal Laws and Protest, per un bel disco di garage blues, mentre adesso è la volta di spostarsi appunto verso un'atmosfera un po' più soft folk, perché il musicista americano Eric Johnson rimette in sesto quella che è la band per The Land If, questo suo nuovo lavoro, un album che si nutre di quella che poi è la scrittura sciolta e schietta di quello che è il precedente progetto dell'artista. Stesso criterio, però diverso contesto. E tutta qui la rivoluzione che non solo rimette in sesto i Fruit Bats, ma che addirittura li vede all'opera con una delle pagine più convincenti di una quasi trentennale carriera. E ci rilassiamo un po', insomma, dai, dopo aver ascoltato tanta comunque buona musica, sicuramente diversa, ma qui adesso dai, facciamocelo questo viaggio. Fruit Bats dall'album The Land Leaf, questo Hungry Bird Sage.

il grande folk rock di Eric Johnson, il musicista americano in arte Fruitbats, per questo The Landfill, nel quale ci siamo ascoltati questa Hamgen the Sage. Sicuramente uno dei dischi più interessanti e convincenti di quella che è poi una quasi trentennale carriera di questo artista. Che ci proietta subito a quelli che sono il periodo d'oro del Britpop, quello di metà anni 90, che è stato comunque un vantaggio e uno svantaggio per una band come gli Embrass. Beh, certamente il gruppo fondato dai fratelli Danny alla voce, Richard alla chitarra, McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui davvero l'attenzione per la guitar band proveniente dal Regno Unito era massima. Il paragone con contemporanei che sarebbero presti entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era però arduo da sostenere. Tuttavia gli Embrass però si sono dati sempre da fare, magari per un pubblico selezionato, fino a quando non è arrivato questo Avalanche di... E perché ve lo fa capire subito questo stupendo pezzo, Get Out of My Home.

0: Get Out of My Own Way, in Brescia, con questo splendido pezzo.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E dalla dolcezza infinita di quel Get Out of My Own Way degli Embrace, davvero un disco che riporta gli anni d'oro del Britpop, quelli di metà anni 90, davvero un viaggio molto molto bello ed interessante. Questa volta invece passiamo ad un po' di hard rock con i Frico, che con questo Something Worth Waiting For realizzano davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se domani non esistesse. Ma perché questo presente infinito? 9 brani che scrivono una delle pagine, almeno una pagina, e ce lo auguriamo davvero tanto, indelebile dell'indie rock. E andiamo ad ascoltarcelo senza perdere troppo tempo, perché dai Frico e dall'album Something Worth Waiting For, di questa band statunitense che non ha bisogno di paragoni altisonanti per rendere l'idea di quella che è la sua bellezza, conferma della potenzialità della band. Questa è Hot Air Balloon.

E questi erano i Frigo, per davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani davvero non esistesse. Quello che ci siamo appena ascoltando era Hot Air Balloon, che vi fa capire appunto con che disco ci trovassimo davanti in questo postaggio di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Store. Un momento che ormai ci trascina verso quelli che sono i minuti finali poi di questo nostro programma settimanale, che vi propone appunto tanto tanta musica rock. E dalle parti strette, anzi dalle pareti strette e soffocanti di una sala prove nel nord di Cork, invece prende forma Masquerade, un debutto davvero davvero molto interessante, che noi vi segnaliamo e ve lo sottolineiamo, perché loro sono i Cardinals, che sembra già da contenere almeno questo debutto davvero tutto quanto: tensione, fragilità, rabbia e quella che poi è la ricerca di una ostinata bellezza. Un album costruito sugli opposti, capace di passare dalla luce al buio nel giro di pochi minuti, comunque senza mai perdere di coerenza. Masquerade è il titolo dell'album, loro sono i Cardinals e questo è I Like You.

Cardinals e la Chiude per un pezzo tratto da questo loro lavoro Masquerade, un album davvero interessante che come sempre Area Rock va a cercare di qua e di là, almeno cerca davvero di selezionare quelli che poi sono i brani che vi si propongono, perché comunque ritorniamo che un ascolto interessante dei programmi poi smuova davvero quelli che sono interessi reconditi, ma vabbè, affrontiamo discorsi filosofici, ma noi vogliamo invece andare avanti con quello che è un altro debutto, il debutto del due pugliese, loro sono i Taxology che arrivano con A Deep Dive in the Colorful. Un CD uscito in digitale, questo è Deep Dive and the Colorful and the Mysterious Garden of Easter Taxology, l'album di debutto di questo duo pugliese, progetto nato a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, un lavoro che è stato anticipato dal singolo Mandragora Calò Caulescence e viene pubblicato dalla Nos Records, un'etichetta diretta da Amerigo Verardi, tutta pugliese, e noi ne siamo davvero davvero contenti, ma anche perché siamo pure noi, se non so se lo avete capito o meno, anche noi siamo pugliese. Insomma, dai Taxology, da questo loro debutto, a conclusione quasi di questa nostra cavalcata, questo è Edip Clara Lunaris, tratto da A Deep Dive in the Colorful.

0: E mentre Clara Lunaris dei Taxology se ne va via, noi passiamo subito a quelli che sono i saluti da parte mia di Raffaella Stori, che almeno per questa ora di trasmissione vi ha fornito un pochino di tutti quelli che sono le musiche ultime uscite in, appunto in campo rock, e spera di avervi fatto trascorrere appunto questi circa 60 minuti con quelli che sono poi alla fine degli ascolti noi li riteniamo molto interessanti. Ebbene, sulla scia di Clara Lunaris dei Taxology, Raffaella Stori vi saluta e vi ringrazia dell'attenzione. Ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Somebody help me, please. Don't you know I'd be